strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con spiccata variabilità sulla campagna. Aumenteranno infatti le nubi e da segnalare la possibilità di qualche fenomeno macchia di leopardo, specie sui settori interni, per il transito di una perturbazione. Le temperature massime saranno in flessione di qualche grado, con punte intorno ai 20-22 gradi. La ventilazione inoltre in prevalenza debole, con mar Tirreno infatti poco mosso, localmente mosso solo al largo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, un 14enne è stato accoltellato nella serata di ieri a Piazza Municipio davanti al McDonald's. Il minorenne è stato ferito all'addome durante un'aggressione avvenuta per motivi in via di accertamento. Soccorso è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in Pigna Secca all'ospedale Vecchio Pellegrini. Le ferite d'arma da taglio sono profonde, le sue condizioni sarebbero serie, ma la prognosi resta ancora riservata. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. E ancora cronaca, si sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica, ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia. È quanto accaduto a una donna di 53 anni, nata a Casandrino, provincia di Napoli, e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. L'intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo il 25 ottobre 2025, ma una volta a casa, dopo essere stata rimessa, ha subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di coscienza. Inizialmente il chirurgo aveva rassicurato la paziente dicendole che erano dolori post-operatori, poi

la scoperta attraverso una tacca e la denuncia al medico. Nei prossimi giorni invece è programmato l'intervento di rimozione del ferro. Cambiamo argomento. La Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes a seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero della Salute tramite i canali internazionali. Il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. Sono stati immediatamente avviati tutti i protocolli previsti dalla parte delle competenti strutture sanitarie territoriali. E chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia di campionato per il Napoli che domani allo stadio Diego Armando Maradona affronterà il Bologna nella 36esima giornata di Serie A. Conte recupera Antonio Vergara, assente da 2 mesi, e che torna in gruppo dopo il rientro di Giovanni Di Lorenzo, che spera di poter finalmente tornare in campo dal primo minuto dopo la panchina nella sfida col Como. Intanto gli azzurri preparano il futuro con Conte, che non solo potrebbe rimanere sulla panchina azzurra ma potrebbe addirittura prolungare il suo contratto fino al 2028. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perno. In apertura, un 14enne è stato accoltellato in serata di ieri a Piazza Municipio davanti a McDonald's. Il minorenne è stato ferito all'addome durante un'aggressione avvenuta per motivi in via di accertamento. Soccorso è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in Pignasecca all'ospedale Vecchio Pellegrini. Le ferite da arma da taglio sono profonde, le sue condizioni sarebbero serie, ma la prognosi resta ancora riservata. Intanto indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Ancora cronaca, blitz all'alba per arrestare un uomo di 34 anni chiuso all'interno del suo appartamento di Licola, frazione costiera del comune di Giugliano, provincia di Napoli. Quando sono entrati in casa i carabinieri della compagnia di Pozzuoli insieme a quelli della stazione locale hanno rinvenuto 700 grammi di droga divisi in panetti, un fucile a canne mozze e 13 proiettili calibro 12. L'irruzione è nata dopo aver constatato un sospetto flusso di persone che entrava e usciva dall'abitazione. L'arma è stata sottoposta a sequestro e si procederà ai controlli balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in altri crimini. L'uomo invece è in carcere in attesa di giudizio. E sempre cronaca, ancora un drone, questa volta carico di diversi cellulari, è stato intercettato dalla polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale, che è riuscita anche ad arrestare chi lo pilotava, un 28enne del Salernitano già processato per direttissima. Cambiamo argomento, la Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un cittadino residente nella provincia di Napoli individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes a seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero della Salute tramite i canali internazionali. Il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. Sono stati immediatamente avviati tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali. E chiudiamo con lo sport, il calcio, vigilia di campionato per il Napoli che domani allo stadio Diego Armando Maradona affronterà il Bologna nella 36esima giornata di Serie A. Conte recupera Antonio Vergara, assente da 2 mesi, che torna in gruppo dopo il rientro anche di Giovanni Di Lorenzo, che spera di poter finalmente tornare in campo dopo la panchina nella sfida col Como. Intanto gli azzurri preparano il futuro con Conte, che non solo potrebbe rimanere sulla panchina azzurra, ma potrebbe addirittura prolungare il suo contratto fino al 2028. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buongiorno da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento domenicale con Sunday Sport. Al mio fianco Susi Fiorillo, ciao Susi.
1: Ciao Marcello, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Giornata di vigilia in casa Napoli perché gli azzurri, come ben sapete, scenderanno in campo domani sera allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45 contro il Bologna. Una sfida molto importante in chiave classifica perché il Napoli deve assolutamente mettere in cassaforte la qualificazione in Champions League e difendere il secondo posto, anche perché dopo i risultati di ieri, o meglio il risultato di ieri, la vittoria della Juventus, in questo momento al terzo posto alle spalle degli azzurri c'è proprio la squadra di Luciano Spalletti che dista due sole lunghezze, in attesa naturalmente delle altre partite di questa giornata di campionato. Su tutte, alle 12:30 il Como che farà visita al Verona già retrocesso, partita che interessa molto da vicino i tifosi del Napoli proprio perché il Como in lotta per un posto in Champions League. Altra partita che sarà particolarmente importante sarà sicuramente Parma-Roma di questo pomeriggio alle ore 18 e alle 20:45 sempre quest'oggi il Milan che affronta in casa l'Atalanta. Insomma Susi, al di là dei discorsi legati, e lo vedremo anche sulle prime pagine nei quotidiani sportivi, legati, ti dicevo, al futuro di Antonio Conte, al futuro della panchina del Napoli, anche alcune indiscrezioni di mercato, c'è l'attualità che deve essere assolutamente predominante con un Napoli che deve vincere al Maradona contro il Bologna.
1: Assolutamente, il Napoli domani deve vincere, 3 punti importanti per staccare definitivamente il pass per accedere appunto alla Champions League, con un occhio a, come hai detto tu, sia la partita del Como sia la partita della Roma. Basteranno 3 punti al Napoli appunto per garantirsi la qualificazione in Champions, ma nel caso in cui sia Como che Roma non dovessero vincere la partita, basterebbe anche un pareggio. Però Antonio Conte si accontenterebbe di un pareggio? La risposta è sicuramente no. Quindi gli azzurri insomma faranno di tutto per vincere la partita contro il Bologna, che ha veramente poco, no? da chiedere. a questo campionato ormai. Parleremo di questo, parleremo, come hai detto tu Marcello, del futuro del mister, di Antonio Conte, anche del futuro di del direttore Antonio Anna,
0: che
1: è corteggiatissimo da Roma, sì, le voci diciamo che si fanno sempre più insistenti. Parleremo del futuro anche dei calciatori del Napoli, tutto questo con i nostri ospiti. Apriremo poi le linee allo 081 546 6873, leggeremo ovviamente i messaggi al 342 00 00 100.
0: Prima di andare a vedere le prime pagine e tutti gli argomenti trattati sui giornali sportivi, non solo legati al Napoli, probabile formazione, visto che siamo alla vigilia. Se ti dicessi che il Napoli domani potrebbe schierarsi con Milinkovic, Savic in porta, Olivera, Rachmani, buongiorno, in difesa, quindi un ritorno di Olivera, che tra l'altro è stato anche protagonista di un'intervista rilasciata ad un media uruguagio. Quindi questa la difesa a 3, poi a centrocampo Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola, che dovrebbe tornare titolare nuovamente dal primo minuto. Dubbio in attacco, con De Bruyne in vantaggio su Giovane, Alisson sicuro del posto da titolare, così come anche Højlund. Ti piace questa probabile?
1: Mi piace questa probabile, anche perché si parla tanto del ritorno del capitano Giovanni Di Lorenzo. Sappiamo che le voci diciamo ci dicono di un suo ritorno dal primo minuto in campo, no? Però probabilmente il calciatore non è ancora pronto, data la lunga assenza dal campo. Potremmo vederlo sì sicuramente da subentrato, però mi piace molto questa formazione, anche quest'ipotesi di Giovane dal primo minuto. Chissà, sicuramente Conte stamattina poi farà le sue valutazioni.
0: La squadra si sta allenando, sta facendo,
1: esatto,
0: rifinitura.
1: Turno, quindi ne sapremo di più.
0: Vedremo. Partiamo con la nostra rassegna stampa e partiamo naturalmente dalla Gazzetta dello Sport, che in primo piano dà spazio alla Juventus. Flash Vlahovic segna subito e bianconeri vincono a Lecce. Il serbo ha poi dichiarato: due partite addio, vedremo. Quindi resta ancora un po' di mistero sul futuro di Vlahovic alla Juventus. Lotta Champions, gol in 12 secondi per i bianconeri, dovrebbe essere stato il gol più veloce della storia della Juventus in Serie A. E Juve, che in questo momento, come dicevamo in precedenza, è terza in classifica. Poi in taglio alto spazio al ciclismo, Pellizzari 6 da giro, subito battaglia con Vingegaard. Spazio anche naturalmente al tennis con Sinner 6 da mito, festa a Roma per il debutto del campione italiano. Di spalla c'è risalto, viene dato risalto anche alla vittoria dell'Inter in trasferta contro la Lazio, che è stata una sorta di anticipo, di antipasto della finale di Coppa Italia che ci sarà tra qualche giorno. Lautaro Leone, Lazio avvisata, questo il titolo di spalla della Gazzetta relativamente alla vittoria dell'Inter contro la Lazio. E poi sondaggio della Gazzetta dello Sport: gli italiani sono stati particolarmente chiari, no al mondiale da ripescati. Questo è il sondaggio della Gazzetta dello Sport e onestamente mi sento di essere d'accordo.
1: Anche io, assolutamente.
0: Con questo sondaggio. Poi si parla anche di Milan: Allegri ribalta il Milan, sei cambi, Gibenez, Pulisic davanti. Anche Roma e Como naturalmente ci credono, questo per quanto riguarda la corsa alla Champions League. Relativamente al Napoli, sempre all'interno della Gazzetta dello Sport, si parla di possibili addii in casa azzurra. Il loro ciclo a Napoli è finito, la Gazzetta annuncia 4 addii a fine stagione. La Gazzetta dello Sport annuncia che ben 4 calciatori attualmente nella rosa allenata da Antonio Conte potrebbero lasciare il Napoli. I nomi sono quelli di Juan Jesus, contratto in scadenza, e poi Meret, Lobotka e Anghissa. Questi ultimi 3 hanno un contratto in scadenza nel 2027. Andiamo a leggere ancor più nello specifico l'articolo. Al di là di chi sarà il prossimo allenatore, con Conte e De Laurentiis che si incontreranno a Champions acquisita, alcune linee guida per il futuro sono già state tracciate. La società vuole ringiovanire la rosa e contestualmente dare una sforbiciata al tetto ingaggi. Così per Juan Jesus i lavori per un eventuale rinnovo sono stati interrotti prima ancora di cominciare. Meret, nonostante sia stato spesso al passo da Dio, nonostante abbia chiuso lo scorso campionato con lo scudetto sul petto, è un contratto in scadenza e rinnovato soltanto a fine giugno. Quest'anno Alex è stato sorpassato da Milinkovic-Savic e ora è normale guardarsi intorno e puntare a ritrovare un nuovo club. Si parla anche appunto di Lobotka e Anghissa, hanno tanti estimatori. Per Lobotka 31 anni a novembre, una clausola rescissoria di 25 milioni esercitabile entro la metà di luglio. Anghissa invece da tempo ha deciso di cambiare aria, a Napoli lascerà un pezzo di cuore, per i napoletani sarà un'icona. Insomma, Susi, 4 calciatori che hanno dato tanto, che hanno vinto tanto con questa maglia, ci può stare che la loro avventura a Napoli sia finita?
1: Ci può stare, sicuramente dispiace, sono 4 calciatori che hanno dato tantissimo. Meret, come hai letto tra l'altro Marcello, è stato sì sorpassato ormai il portiere titolare del Napoli è Milinkovic-Savic, 18 assenze per Meret, quindi sì, probabilmente sarà anche lui uno dei calciatori destinati a lasciare il club, e poi l'obiettivo è appunto quello di ringiovanire la rosa, quindi sarà veramente un'estate rovente per Giovanni Manna.
0: Passiamo al Corriere dello Sport, che in primo piano dà spazio alla vittoria della Juventus. La Juve è terza, Spalletti vince 1-0 a Lecce, più 1 su Allegri e più 4 su Gasperini, gol del serbo dopo soli 11 secondi. Dujan fa la differenza, questo il titolo. Lampo Vlahovic, Milan sorpassato, seconda rete di fila per il numero 9. La Champions dipende solo da noi, ringrazio il tecnico, mi è stato vicino, il mio futuro è ancora qui. Vediamo. L'Inter non fa sconti, batte 3-0 la Lazio, mercoledì vuole anche la Coppa Italia. Lautaro, Sucic e Mkhitaryan si prendono la scena e prenotano il doblete contro Sarri. Numeri super: 27 vittorie, 85 gol in 36 gare. Espulso Romagnoli, dovrà saltare il derby. Di spalla si parla di Milan: Leao e Fofana finiscono in panchina, il Milan ha bisogno di 6 punti in 3 gare per la Champions. Spazio anche all'Atalanta: la Dea ha un'idea, Thiago Motta, questa la mossa di Percassi, addirittura potrebbe essere già alla fine l'avventura di Palladino sulla panchina bergamasca. E poi le parole di Gasperini in conferenza stampa: Gasp un giorno nel segno di Lidl, ma questo è il titolo del Corriere dedicato a Gasperini alla Roma. Prima di andare avanti, auguri, buona festa della mamma.
1: Grazie Susi,
0: avevo dimenticato.
1: Tutte le mamme.
0: Auguri a te e a tutte le mamme che sono all'ascolto. È la festa della mamma e tra l'altro 10 maggio 2026, oggi è l'anniversario anche della vittoria del primo scudetto,
1: esatto,
0: del Napoli, 10 maggio 1987, uno scudetto che davvero è rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Napoli che hanno avuto la fortuna di viverlo, anche perché fu davvero qualcosa di quasi insperato, tenendo conto della storia del Napoli negli anni immediatamente precedenti.
1: Allora, considera che adesso ti racconto un aneddoto anche simpatico. Io ero appena nata da 5 giorni e proprio quel giorno dovevo uscire dall'ospedale. Mio padre, infatti, non mi è venuto a prendere.
0: È una questione di priorità. Priorità, Susi, e in quel momento non eri la priorità.
1: C'era da festeggiare lo del scudetto. Scudetto. È stato perdonato, dai. Infatti.
0: Assolutamente, lo perdoniamo. E sempre sul Corriere dello Sport, Summit Conte De Laurentiis, non è mica certo che proseguiranno insieme. Antonio, infastidito per alcune cose. Andiamo a leggere nello specifico quanto scrive il Corriere dello Sport rispetto al futuro di Conte. Se arriverà una vittoria alla qualificazione in Champions diventerà aritmetica e di conseguenza De Laurentiis e Antonio potranno definire i piani per il futuro, diradando le nebbie dell'incertezza che da un mesetto avvolgono la panchina. Un aspetto in comune però resiste, non è mica certo che proseguiranno i progetti inaugurati insieme, cioè parallelamente nell'estate 2024. Questione di feeling nel caso specifico del Napoli. Che sensazioni hai tu in merito alla permanenza o meno di Conte?
1: Io sono in attesa, un po' come tutti, di questo fatidico giorno, di questo fatidico incontro, anche se, sai, secondo me qualcosina se la sono già detti. Loro comunque hanno un rapporto, sono abbastanza vicini, quindi credo che fondamentalmente il presidente già sappia quelle che sono le intenzioni del mister. Io ti dico che purtroppo, a malincuore, penso che la volontà di Antonio Conte sia quella di andar via.
0: Vedremo se magari ci sarà un colpo di scena come l'anno scorso, dove sembrava ormai fatta la separazione, invece poi si è deciso di continuare ad andare avanti. Buona notizia per Antonio Conte, perché, come dicevamo anche in precedenza, ritorna a disposizione Antonio Vergara. Se ne parla sempre sul Corriere dello Sport. Dopo aver saltato le ultime 7 di campionato, Vergara è pronto a tornare. Ci sarà anche il suo nome nell'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Bologna. Un Antonio Vergara che ha lasciato il Napoli nel momento migliore della sua avventura stagionale. Un vero peccato, e chissà che in queste ultime giornate non riesca a trovare nuovamente un po' di spazio, no?
1: Vediamo, è stato per un po' l'uomo copertina, no, del Napoli. Sì. Sicuramente domani non possiamo aspettarcelo in campo dal primo minuto, magari troverà per un po' di spazio, chissà, nel secondo tempo, e poi sappiamo che il suo è sempre un contributo importante, quindi vediamo quello che succederà nelle prossime poi 2 partite.
0: Passiamo adesso a Tutto Sport, prima pagina naturalmente dedicata alla Juventus. Impatto Vlahovic, gol lampo, la Juve vince a Lecce e sale al terzo posto. Parliamo anche del Torino. Toro, l'allenatore, merita di restare. Squadre e tifosi votano da Versa. Questo quanto riguarda la Juventus e il Torino su Tutto Sport. Ultimo giornale che andiamo a leggere è il Mattino. Prossimo l'incontro con De Laurentiis, c'è l'ipotesi rinnovo, futuro Conte. Futuro Napoli, Conte apre, quindi per il Mattino c'è un po' più di ottimismo rispetto alla possibilità che possa restare. Ne parla Pino Taormina all'interno delle pagine sportive. Conte apre al terzo anno a Napoli, telefonata con ADL, disponibilità totale senza ridimensionamento. Questo l'articolo e i temi trattati da Pino Taormina all'interno del Mattino, che addirittura parla anche della possibilità di un sondaggio per Leao del Milan. Il Napoli piomba su Leao, sondaggio concreto. Si parla anche delle cifre dell'operazione. Cara Susi, chiudiamo qui il nostro spazio dedicato alle edicole, alle prime pagine, alla rassegna stampa. Andiamo al telefono dal collega Antonello Giannetti. Ciao Antonello.
1: Ciao Antonello, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buon Sunday Sport, grazie come sempre per il graditissimo invito.
0: Grazie a te per averlo accolto, e partiamo subito con la tematica principale, che è quella legata al campo, ragazzi, perché va bene parlare di futuro di Conte, va bene parlare di chi parte e chi resta relativamente alla rosa, ma c'è innanzitutto una Champions da blindare matematicamente e un secondo posto da difendere.
2: Parole da scolpire nella pietra, caro Marcello, sono d'accordissimo con te. Cominciamo prima a mettere al sicuro in cassaforte la qualificazione, blindiamo questo secondo posto e poi naturalmente ci sarà e ci dovrà essere tutto il tempo di cominciare a parlare un po' anche del futuro, insomma le solite cose che poi prendono un po' l'opinione noi media e tutti quanti, insomma, che chiaramente andremo a cercare di capire come verrà disegnato il futuro del Napoli, evidentemente.
1: Antonello, a proposito di futuro del Napoli, mi hai dato proprio un assist, vedi, stiamo parlando con Marcello anche del futuro del mister, anche del futuro del direttore, di Giovanni Manna. Che cosa ti aspetti da questo incontro con De Laurentiis?
2: Ma guarda, io credo che possa accadere di tutto in questo momento, non escludo alcun tipo di eventualità, però dobbiamo partire da un fatto. Il fatto è che il mister comunque c'ha un contratto importante, direi, tra virgolette, ancora per un altro anno.
1: Esatto.
2: E questo secondo me è un aspetto che non può essere in alcun modo sottovalutato, perché è chiaro che insomma si tratta anche di una cifra importante. E poi comunque, al di là di tutte quelle che possono essere le considerazioni che io per prima ho fatto tante volte sulla qualità del gioco, sul fatto che dobbiamo migliorare la posizione offensiva, però i risultati, che per me restano la cosa più importante, non solo a livello sportivo ma credo anche a livello imprenditoriale, perché fare risultati significa fare introiti, e il mister si presenta con uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Quindi noi questo aspetto non lo dobbiamo assolutamente trascurare, io credo che sia l'aspetto fondamentale, determinante. Poi, nell'ambito di questa cornice di risultati, come giusto che sia secondo me, dobbiamo andare a guardare quelle che possono essere state le difficoltà di una stagione, che ci sono state,
1: tante.
2: Champions, infortuni, poca produzione offensiva, e naturalmente le aree di miglioramento che bisognerà fare per tenere il Napoli sempre ad un livello di competitività elevatissimo.
0: Domani gli azzurri scenderanno in campo contro il Bologna, e proprio il Bologna ha rappresentato uno snodo cruciale della stagione del Napoli, che poteva fare in modo che addirittura Conte potesse lasciare la panchina azzurra. Mi riferisco naturalmente al risultato, alla prestazione, alle dichiarazioni del post partita del match d'andata. Adesso invece il Napoli, sempre contro il Bologna, può davvero chiudere al meglio questo campionato relativamente alla qualificazione in Champions. Che gara dobbiamo aspettarci domani, e quanto ci tiene Conte a far bene contro il Bologna, visto quello che è successo all'andata, ma anche viste le voci che vorrebbero Vincenzo Italiano come uno dei possibili candidati a sostituire Conte l'anno prossimo?
2: Allora, guarda Marcello, io ero al Dallara in quella partita, forse la più brutta della stagione di Napoli. Ma
0: insieme ad Eindhoven, secondo me sì, le più brutte.
2: Sì, bravo, insieme ad Eindhoven, corretta la tua osservazione, dove il Napoli veramente non produsse nulla, non riuscì neanche a sfruttare il fatto che il portiere titolare del Bologna si infortunò ed entrò in campo un giovane portiere della Primavera. Il Napoli non riuscì a fare di fatto un tiro in porta.
0: Sì.
2: E poi ci fu quella conferenza stampa terribile posse gara, che veramente lasciò presagire anche a un addio anticipato. Poi naturalmente tanto è cambiato, fortunatamente per il Napoli, e oggi niente, oggi ci dobbiamo aspettare una partita di grande intensità, di grande incisività. Io però mi aspetto un Napoli più coraggioso. Questa è la cosa sulla quale ho battuto tutto l'anno, e credo che dovremo ancora insistere. Io mi aspetto sempre di vedere un Napoli più coraggioso, con più giocatori offensivi schierati in campo contemporaneamente, cioè lasciare un po' da parte il tatticismo, un po' da parte questo equilibrio che poi in tante partite non si è visto, perché il Napoli ha fatto tanti 0-0, le reti il Napoli le ha subite, non ha avuto questa difesa blindata che l'anno scorso ci consentì di vincere lo scudetto. Quindi soprattutto in queste due o tre partite, anche a partire da domani, io mi aspetto, mi sarei sempre aspettato un Napoli più offensivo, più coraggioso, più intraprendente, ecco, che mettesse un po' da parte quella cultura, diciamo, del prima non prenderle e poi magari, che dire, vorrei vedere un Napoli diverso. Insomma, io ho ancora nella mente il Napoli di Parma con tre difensori centrali contro un unico attaccante, o magari il Napoli che non fa giocare Alisson, che in questo momento è quel giocatore che può darti quella vivacità, quel brio, quella fantasia in attacco che ci serve, perché non abbiamo altri giocatori, perché De Bruyne non è ancora brillantissimo. Quindi ecco, mi aspetto soprattutto questo, Marcello, un Napoli più coraggioso, più intraprendente, che possa chiudere velocemente la partita, rivendicare e vendicarsi naturalmente sportivamente di quella bruttissima prestazione della NATO, mettere in cassaforte questa qualificazione e poi con serenità pianificare un futuro sempre più radioso. Però mi aspetto un Napoli che vada all'arrembaggio del Bologna, non che sia, diciamo, accorto o guardingo. Mi aspetto un Napoli coraggioso, un po' come l'abbiamo visto con la Cremonese, anche se chiaramente Bologna dal punto di vista tecnico e tattico sicuramente molto più avanti dei grigiorossi che abbiamo visto ultimamente al Maradona.
1: Antonello, ti faccio l'ultima. Hai parlato di un De Bruyne non in formissima, non al meglio della forma. L'idea di schierare Giovane invece al fianco di Alisson?
2: Ma guarda, sì, io darei, come ho detto prima, metterei un po' più di talento. Questo è un ragazzo che comunque il talento ce l'ha. È chiaro che però, Susi, lo devi mettere nelle migliori condizioni, cioè lo devi inserire in un contesto e dargli un ruolo tattico che sia confacente a quelle che sono le sue caratteristiche. Se lo facciamo giocare spalle alla porta, ipotizzo, come qualche volta ha giocato al posto di Hoyle, noi in un'altra posizione del campo, chiaramente ne limitiamo il talento, così come abbiamo fatto per Hoyle, no, che invece va lanciato, va stimolato, va spinto faccia alla porta verso la rete. Ecco, io Giovane lo impiegherei come seconda punta, come esterno molto largo, cioè, però facendolo giocare con la faccia verso la porta, andando ad attaccare la profondità, perché lui comunque è uno che la palla la sa trattare, sa liberarsi, sa tirare, ecco, però dandogli la possibilità di giocare in una posizione che possa esaltarne le qualità e non magari limitarlo, ecco, perché farlo giocare spalle alla porta, sicuramente lui non ha la struttura, non ha questo fisico, non ha questa imponenza, invece metterlo in condizione di giocare in un'altra maniera, secondo me può dare molto di più, perché noi finora Giovane onestamente non è che lo abbiamo visto tantissimo, non ha lasciato finora questo grande segno, però forse se lo facciamo giocare in modo magari un po' diverso, probabilmente riusciremo a vederlo anche meglio, per capire anche quelle che possono essere, come dire, i suoi sviluppi per il futuro.
0: Grazie mille Antonello. Grazie. Buona domenica.
1: Ciao Antonello, buona domenica.
2: Buon lavoro.
0: Un abbraccio. Ciao, un abbraccio e grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo, pubblicità disco e poi torniamo.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta, buona domenica a tutti voi da parte di Marcello Calvano
1: e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi il collega Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale.
1: Buongiorno.
2: Ciao Marcello, ciao Susi, buongiorno, buona domenica, auguri a tutte le mamme.
1: Grazie.
0: Fai benissimo, fa benissimo a fare gli auguri, anche perché ragazzi, la mamma è sempre la mamma, no?
2: È inutile
0: girarci intorno. E domani il Napoli scende in campo e stavamo parlando anche della probabile formazione insieme a Susi Fiorillo, nonostante ci sia il recupero di Giovanni Di Lorenzo, che è già stato convocato a Como, però Conte credo che fin quando non avrà la matematica certezza della qualificazione in Champions League si continuerà ad affidare a quei calciatori che stanno tirando avanti la carretta già da un bel po' di settimane a questa parte, inserendo i rientranti un po' col contagocce. Non so se siete d'accordo.
2: Sì, detto che Di Lorenzo ha giocato in settimana l'amichevole con la Scafatese, quindi insomma un pochino di rodaggio l'ha fatto. È chiaro che una cosa è l'amichevole, l'altra è una gara di Serie A. Però facevo un'altra riflessione. Siamo alla terz'ultima giornata e da quando il Napoli ha cambiato sistema di gioco, e parliamo ormai dalla gara d'andata,
0: esatto, sì.
2: Il Napoli non ha mai avuto la possibilità di schierare il suo 11 ideale da quando ha cambiato sistema. Domani in teoria dovesse giocare Di Lorenzo, potrebbe essere la prima volta, e se non dovesse giocare Di Lorenzo sarà ancora poi trasportata alla giornata successiva, quella contro il Pisa, e siamo arrivati a metà maggio. Questo la dice lunga poi un po', no, su quella che è stata la stagione. Detto che poi mi trovavo d'accordo con la tua riflessione, credo che a questo punto non abbia senso rischiare l'incolumità dei calciatori, di capitano Di Lorenzo che è tornato dopo una lunga assenza, quando e se starà bene al 100% sarà impiegato, così come Vergara, che dovrebbe tornare quantomeno tra i convocati, dovrebbe andare in panchina, non credo avrà spazio, o meglio forse lo avrà a gara in corso qualora le cose dovessero andare in un certo modo, e resta l'unico per ora baluardo dell'infermeria Dal Demeres, anche lui prossimo potrebbe essere convocato poi entro le ultime due giornate.
1: Esatto, e poi Pasquale, sempre in merito alla formazione, ti chiedo di questo probabile ballottaggio tra Kevin De Bruyne e Giovane.
2: No, io credo che giochi De Bruyne per una questione di gerarchie, di caratteristiche anche in campo. È chiaro che però capisco anche la curiosità da parte anche dei tifosi di vedere in campo Giovane, perché da quando è arrivato a Napoli noi l'abbiamo visto soltanto a sprazzi, a volte anche impiegato per necessità piuttosto che per un senso vero e proprio tattico e tecnico. Ecco perché, anche per capire cosa potrà dare in virtù della prossima stagione,
1: esatto,
2: sarebbe curioso di vedere in campo Giovane, però io dico pure che secondo me ancora non abbiamo capito se De Bruyne può essere l'uomo dal quale ripartire per la prossima stagione, e per me questo è un punto nodale, focale del Napoli del futuro. Si riparte da De Bruyne o non si riparte da De Bruyne? Perché poi cambia la storia, perché se va via lui alleggerisci sì il monte ingaggi, ma devi prendere comunque un calciatore di spessore. Se riparti da De Bruyne devi essere convinto della sua condizione fisica in particolare, e anche del suo collocamento tattico, e devi poi costruire la squadra intorno a De Bruyne, perché per me questo è davvero quello che potrà fare la differenza in vista dell'anno prossimo. E allora proprio per questo è meglio capire se è più importante tenere De Bruyne o capire qual è il futuro di Giovane. Ecco, io dico che per il Napoli in questo momento è più importante capire se ripartire da De Bruyne, perciò me l'aspetto in campo.
0: Pasquale, nelle pagine dedicate al Napoli di Tutto Sport, relativamente all'incontro che ci sarà a Champions League ottenuta, si fa un focus su un aspetto in particolare. De Laurentiis sarebbe ben felice, questo quanto si legge su Tutto Sport, se dovesse restare per il terzo anno l'allenatore Antonio Conte, a patto che ricopra solo il ruolo di tecnico e non più di manager del Napoli. Tra i vari punti che verranno affrontati, secondo te effettivamente è questo quello con il peso specifico superiore all'interno di questa di questo incontro?
2: Questo
0: che
2: potrebbe
0: ci sarà
2: essere davvero un punto di svolta, È chiaro che De Laurentiis ha lasciato carta bianca a Conte in questi primi due anni, con risultati ottimali sul campo, ecco, manageriali forse un po' meno, perché comunque il bilancio ne è gravato, insomma, questo ha gravato sul bilancio. È chiaro che però da Conte passano tante idee, cioè lui, mi ricordo quando si presentò a Palazzo Reale, disse: io deciderò, e questo fa parte del patto con De Laurentiis, sì, chi arriva e chi parte. Ecco, adesso cambiare quest'idea sarebbe trovare davvero un nuovo accordo con Conte, veramente qualcosa di nuovo, ex novo. Questi due anni verrebbero messi da parte e si ripartirebbe con un nuovo progetto, sempre con Antonio Conte a capo, ma con tutte prospettive diverse. Se Conte dovesse accettare queste idee, che però per il Napoli sono fondamentali, perché altrimenti verrebbe meno il punto cardine della gestione De Laurentiis in oltre 20 anni, ovvero l'equilibrio economico del bilancio. Ecco, allora, se Conte dovesse accettare queste condizioni, dovesse soprattutto poi chiarire altri punti ombra della stagione in corso, ovvero gli infortuni e anche la gestione a volte non proprio ottimale della rosa, io credo che si possa andare serenamente avanti. È chiaro che De Laurentiis si aspetta un passo da parte di Conte, così come Conte non credo che si aspetti una campagna acquisti fatta di tutti i ragazzini o giocatori scoperta. Io credo che lui chieda di sistemare la rosa in quei 3-4 tasselli, forse dove serve aggiungere qualcosina, facendo un mix sempre tra giocatori un po' più esperti e magari qualche giocatore da aggiungere e da far maturare e crescere in questo Napoli. Detto che poi comunque andavo a vedere questa statistica riportata in questi giorni, e in effetti è vero, perché da quando è arrivato Conte lui non è vero che ha preso tutti i giocatori over 30.
0: Vero, è stato un approfondimento fatto tra l'altro da Gennaro Arpaia sul Mattino, che sì, è stato molto molto interessante, e va a sconfessare un po' di dicerie legate con i numeri che servono soprattutto a questo, legate al fatto che Conte abbia incentrato la sua diciamo così politica di nuovi arrivi solo su calciatori di una certa età o comunque in età avanzata. Invece poi sì, vai a vedere nel concreto, non è così.
2: I calciatori in età avanzata erano già quelli che erano al Napoli,
0: esatto, sì.
2: E poi si va a vedere poi anche qual è la formazione più utilizzata da Conte, e in effetti tutti gli over 30 sono quasi sempre in campo, ed è lì la vera differenza, ed è lì dove bisogna poi sicuramente svoltare. Il Napoli deve salutare qualche calciatore ormai con un'età avanzata, o magari renderlo meno protagonista del progetto. Faccio un esempio: Politano sarà un titolare della prossima stagione? Tutti i difensori centrali over 30, Di Lorenzo, Raccomandi, giocheranno tutte le gare della prossima stagione fin quando non si infortuneranno, e poi verrà dato spazio a chi non gioca o chi non aveva mai giocato? Ecco, quelle cose lì, questi punti qua dovessero essere chiariti, io credo che tra Conte e De Laurentiis possa nascere tranquillamente un nuovo matrimonio.
1: Vedremo quello che succederà, anche perché l'incontro dovrebbe esserci, Pasquale, a breve. Ti chiedo proprio, ti faccio l'ultimissima domanda: un bilancio su quella che è stata una stagione surreale del Napoli?
2: Davvero, guarda, no, è una domanda che mi sono fatto nel corso della settimana. Mi sono chiesto: ma che voto darei al Napoli quest'anno nonostante tutto? E ho provato a mettere un po' insieme le varie cose. Parto da un presupposto: una stagione positiva, perché per un club come il Napoli, che fa dell'arrivo in Champions League il suo obiettivo principale, poi tutto il resto è qualcosa che arriva ed è un surplus. Ecco, allora io dico: già quello, l'arrivo al secondo posto o comunque in Champions League è un 6 base, e quindi vale la sufficienza. Cioè, a questo ci aggiungiamo la vittoria della Supercoppa, io aumento a 6,5 il voto della stagione del Napoli. Non vado oltre, perché oggettivamente, guardando le altre e guardando anche quello che poi è stato il campione del Napoli con tanti infortuni, però come dire, causati secondo me anche dalla gestione del Napoli stesso, non posso andare oltre, però dico comunque una stagione positiva, un 6,5 onestissimo, aggiungendo che non tutti gli anni si può vincere, il Napoli nella sua storia il secondo posto l'ha ottenuto soltanto 8 volte in 99 sì. anni, quindi francamente non mi sembra una stagione negativa o addirittura, come ho sentito in alcuni casi, fallimentare.
0: Mi sento di condividere in pieno il tuo ragionamento, anzi a me, dato il trofeo vinto, dato che in 99 anni di storia di trofei alzati al cielo il Napoli non è che ne abbia avuti tanti, io alzerei il voto da 6.5 a 7.
2: Ci
0: però siamo lì, per carità, ci mancherebbe.
2: Ci può stare.
0: Grazie mille Pasquale.
1: Ciao Pasquale, buona domenica.
2: A voi, buona domenica.
0: Grazie al collega Pasquale Giacometti. Facciamo un'incursione nella redazione del mattino, con noi c'è Gianluca Agata. Ciao Gianluca, buona domenica.
1: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
0: E proprio quest'oggi, sulle pagine del mattino, Pino Taormina caldeggia la clamorosa ipotesi di un rinnovo fino al 2028 con ingaggio spalmato per Antonio Conte al Napoli. Circolano davvero tantissime voci. È normale che questo incontro che ci sarà a Champions League ottenuta davvero farà chiarezza rispetto alle volontà di De Laurentiis e a quanto Conte possa andare incontro al presidente azzurro rispetto alle ultime due stagioni, magari.
3: Beh, secondo me, al netto delle cose che scrive Pino, che sono ovviamente sono Vangelo fondamentalmente, io penso che il discorso sia su tanti tavoli in questo momento, ma non soltanto per Conte, per tutti quanti, perché ci sono tante opportunità, bisogna vedere quelle che si aprono, quelle che si chiudono, e per allenatori di grande importanza. Adesso abbiamo visto che tra un po' si apre un altro tassello, che è quello della nazionale, probabilmente dopo, a metà mese, se ne saprà qualcosa in più con i candidati presidente, con le idee che praticamente entrambi hanno, quindi si libera anche questo tassello. Io credo che a qualificazione ottenuta, e spero che sia domani sera, Conte e De Laurentiis siano a tavolino, ma ho la sensazione che questa cosa già ci sia stata, perché sappiamo perfettamente che non è una data quella che determina un allenatore del calibro di Conte e un presidente del calibro di De Laurentiis, non possono dire ci vediamo dopo il 13, cioè dei desiderata, dei non detti, dei messaggi sicuramente già se li stanno scambiando, e non da adesso. Ovviamente io credo che la permanenza di Conte a Napoli sia la cosa migliore, e con un progetto chiaro che piaccia sia al presidente che all'allenatore, che è quello che avete anche delineato nella telefonata precedente.
1: Io sono d'accordo con te Gianluca, credo anche io che già ci sia stato qualche contatto tra l'allenatore e il presidente, ma se mai Antonio Conte dovesse lasciare Napoli, chi al suo posto secondo te, chi potrebbe rispondere presente ad una piazza così esigente?
3: Bella domanda questa. Beh, non mi sono... Io onestamente non credo alle minestre riscaldate, quindi al nome di Sarri di cui si parla. Credo magari un obiettivo poteva essere quello di De Zerbi, però bisogna vedere un attimo cosa succede in Premier per l'accordo con Tottenham, per gli accordi che lui sta prendendo. Probabilmente il sempiterno italiano, però sono nomi buttati al vento, perché ognuno ad un certo punto può rompere con la propria squadra e allo stesso tempo oppure accordarsi all'ultimo minuto. La storia degli allenatori ne è piena. Sicuramente, indipendentemente dall'allenatore, io credo che la cosa importante sia il progetto e sia quello che stia facendo il Napoli, perché il Napoli è protagonista da tanti anni. Il Napoli di De Laurentiis ha vinto 2 scudetti, ha vinto una Supercoppa recentemente, è una squadra che sta sempre lì, quest'anno chiuderà al secondo posto e questo è fondamentale. E il Napoli non è una squadra, è una squadra che si autofinanzia, quindi non si possono permettere spese pazze, perché poi dopo lo abbiamo visto nel momento in cui è arrivato Ancelotti al Napoli. Nel momento in cui è arrivato Ancelotti al Napoli, il Napoli ha alzato l'asticella dal punto di vista degli ingaggi e non aveva la forza economica per poterlo fare, e ci sono stati degli anni di un pochettino problematici, quindi credo che non si riproporrà questo tipo di ragionamento. Si proporrà sempre un ragionamento di una crescita stabile, che però punta sempre ai massimi traguardi. Forse probabilmente l'obiettivo per il prossimo anno potrebbe essere fare una Champions migliore.
0: Questo assolutamente da migliorare senza alcun dubbio.
3: Se devi riuscire, esci a testa alta.
0: Esatto. L'ultima te la faccio sul futuro della FIGC. Malagò sembrava ormai essere prossimo a diventare, dopo le elezioni naturalmente, il presidente della Federcalcio. Negli ultimi giorni invece questa possibilità si è fatta un po' più fredda. Secondo te alla fine in che direzione si andrà?
3: Sai, il problema è bisogna capire che cosa si vuole dal calcio italiano, perché il calcio italiano è impaludato nel senso che ci cospargiamo il capo di cenere perché sono 4 anni che la nazionale non va ai mondiali, però quando si chiede una mano alla Lega di Serie A di anticipare, posticipare, cambiare un calendario per dare 1 o 2 giorni in più alla nazionale, arriva il veto, e poi dopo il campionato italiano non è più in grado di far uscire giocatori italiani degni di questo nome. Vediamo partite in cui 11 contro 11 sono tutti stranieri, eccetera eccetera. Il discorso è quello. È ovvio che qualsiasi progetto tu prendi bisogna venire a un compromesso, e compromesso spesso significa anche guadagnare un po' di meno. Abbiamo visto, è necessario ridurre le squadre di Serie A, ok, i calciatori arrivano con lancia e resta e dicono sono meno posti di lavoro, perfetto, però poi dopo vediamo la fine che fanno Pisa e Verona in questa stagione, dove sono retrocesse praticamente a metà campionato, e quindi bisogna capire se sono sostenibili altre due che fanno quello che fanno. Quindi il discorso non è secondo me legato ai nomi, ma il discorso è legato alle varie componenti che devono ovviamente addivenire un accordo. Poi dopo il presidente non è quello, l'abbiamo visto anche con gli allenatori, sono passati Gattuso, Spalletti, tanti di quei nomi, ma potrà arrivare anche non lo so, il più grande allenatore in terra, ma i problemi sono altri, i problemi sono di componenti calcistiche che ognuno va nella sua direzione e non vogliono trovare una sintesi, perché temono di perdere, certo, di perdere il loro posto al sole. Ora, se tra queste componenti si arriva ad una sintesi, si può fare un progetto, altrimenti assisteremo all'ennesimo presidente della Federcalcio che sarà impallinato appena possibile.
0: Grazie mille Gianluca, buona domenica.
1: Ciao Gianluca, buona domenica.
3: Domenica a voi.
0: Alla prossima, grazie al collega del mattino Gianluca Agata. Ci fermiamo, pubblicità, poi però
1: il filo diretto allo 081 546 6873.
0: A tra poco.

0: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, chiusura della prima ora di Sunday Sport dedicata a voi. C'è già il primo amico pronto al telefono per fare due chiacchiere con noi ed è Luigi. Ciao Luigi.
6: Ciao Luigi, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, buona domenica.
5: Anche a te.
7: Permettimi solo di fare gli auguri a tutte le mamme, soprattutto che quelle che stamattina sono anche al lavoro. Vi volevo dire, ho ascoltato un po' gli interventi dei vari giornalisti, condivido sostanzialmente. Il Napoli è una squadra che comunque, nonostante tutto, quest'anno ha ottenuto un grandissimo risultato, perché arrivare secondi in un campionato non è facile.
5: Sì.
7: Lo sappiamo, l'intervento, citando le statistiche, dicevano che il Napoli in 100 anni di storia solo 8 volte è stato secondo in campionato, quindi voglio dire, non sono assolutamente d'accordo con chi dice che questa è stata un'annata disastrosa. Poi penso che il nostro presidente abbia già pensato al futuro, cioè alla panchina del Napoli, quindi non credo che si vedranno poi dopo il 13 maggio per sedersi e parlare di un eventuale rinnovo. Se Conte dovrà essere il nuovo allenatore del Napoli, credo che l'abbiano già deciso, non credo che aspetteranno il 13 maggio. E come diceva qualcun altro, sarà importante anche come dire, creare un cambio generazionale, no? Perché ormai tanti giocatori,
5: e già è cominciato comunque, ragazzi, questo non dobbiamo dimenticarlo, perché i vari Alisson, Giovane, lo stesso Vergara rappresentano dei co-titolari, soprattutto Alisson e Vergara per il prossimo anno.
7: Sicuramente, ti ripeto, io ho fiducia in quello che è la nostra dirigenza, quindi voglio dire, negli ultimi 4 anni ci siamo veramente divertiti tanto, 2 scudetti, un secondo posto, c'è stata sicuramente un'annata tra virgolette un po' disastrosa, quella tra il primo e il secondo scudetto, però comunque voglio dire, non eravamo assolutamente abituati a divertirci tanto. Poi voglio dire, se siamo diventati improvvisamente dei tifosi borghesi e non siamo più, non apparteniamo più a quel calcio proletario nel quale Napoli faceva fatica anche ad arrivare alle qualificazioni alle coppe europee, io non sono di quei tifosi, resto ancora un tifoso proletario e sono contento se il Napoli è ai vertici del calcio italiano e internazionale, anche perché guardate il Manchester City quest'anno. Cosa dovrebbero dire i tifosi del Manchester City?
5: Ma soprattutto i tifosi borghesi per eccellenza, che secondo me sono quelli del Real Madrid, che sono 2 anni che non vincono e penso abbiano sforato il tetto dei 1.000 milioni di euro spesi in sede di calciomercato. Chiedo magari anche conferma al nostro Vincenzo Perna, ma negli ultimi anni davvero il Real Madrid ha speso cifre folli e negli ultimi 2 anni il Real Madrid torna a casa con 0 titoli in bacheca.
7: Infatti, l'invito e vi saluto, poi lascio spazio ad altri amici. Restiamo, come dire, tifosi proletari e non trasformiamoci in tifosi borghesi, perché questo fa male solo alla nostra squadra e non fa bene alla nostra squadra.
5: Sono d'accordo con te, grazie Luigi,
6: ciao,
5: per aver chiamato.
6: Buona domenica,
7: ciao.
5: 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare, ma stanno arrivando anche dei messaggi al 342 00 00 100.
6: E te ne leggo uno, Marcello. Sì. Ci scrive Luigi dall'Arenella: e se si facesse lo scambio tra Lang e Leao sarebbe interessante e proponibile?
5: Beh, secondo me il Napoli ci andrebbe a guadagnare, non fosse altro per l'esperienza accumulata da Leao a certi livelli con il Milan. C'è altresì da dire che è un calciatore che deve un attimo ritrovarsi dal punto di vista delle motivazioni, cosa che secondo me ha maniera superiore Lang, che vorrà riscattarsi qualora dovesse restare a Napoli nella prossima stagione. Molto dipenderà naturalmente dalla presenza, dalla permanenza o meno di Antonio Conte, e qualora dovesse rimanere Conte sarà determinante l'incontro che ci sarà proprio con Lang per cercare di ricucire il rapporto, se ci sono i margini per ricucire questo tipo di rapporto. Altrimenti, se resta Conte, non può restare Lang. Stesso discorso anche per Lorenzo Lucca, che a mio avviso rispetto a Lang ha ancor meno chance di restare a Napoli, anche a prescindere dalla permanenza o meno di Antonio Conte. Ci dobbiamo fermare, finisce qui la prima ora di Sunday Sport. Dobbiamo ascoltare le ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione, dal nostro Vincenzo Perna. Prima però un disco, a tra poco.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sarebbe stato un ragazzino di 15 anni l'autore dell'accoltellamento ai danni di un altro minore di 14 anni ieri sera. Il tutto è accaduto alla serata di ieri. Sul posto era presente una pattuglia della polizia municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno 3, hanno raggiunto gli organi interni. Il ragazzino è stato subito ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove nella notte è stato sottoposto poi a un delicato intervento chirurgico ed ora resta in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una lite tra ragazzi, probabilmente legato a uno sguardo di troppo su di una ragazza. Intanto il quindicenne è stato fermato per tentato omicidio. Ancora cronaca, blitz all'alba per arrestare un uomo di 34 anni chiuso all'interno del suo appartamento di Licola, frazione costiera del comune di Giugliano, provincia di Napoli. Quando sono entrati in casa i carabinieri della compagnia di Pozzuoli insieme a quelli della stazione locale hanno rinvenuto 700 grammi di droga divisa in panetti, un fucile a canne mozze e 13 proiettili calibro 12. L'irruzione è nata dopo aver constatato un sospetto flusso di persone che entrava e usciva dall'abitazione. L'arma è stata sottoposta a sequestro e si procederà ai controlli balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in altri crimini, mentre l'uomo è in carcere in attesa di giudizio. E sempre cronaca, ancora un drone, questa volta carico di diversi cellulari, è stato intercettato dalla polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale, che è riuscita anche a arrestare chi lo pilotava. Si tratta di un 28enne del Salernitano, già processato per direttissima. E cambiamo argomento. La Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da antivirus Andes a seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero della Salute tramite i canali internazionali. Il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. Sono stati immediatamente avviati tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, vigilia di campionato per il Napoli che domani allo stadio Diego Armando Maradona affronterà il Bologna nella 36esima giornata di Serie A. Conte recupera Antonio Vergara, assente da 2 mesi, e torna in gruppo dopo il rientro di Giovanni Di Lorenzo, che spera di poter finalmente tornare in campo dopo la panchina nella sfida con Como. Intanto gli azzurri preparano il futuro con Conte, che non solo potrebbe rimanere sulla panchina azzurra ma potrebbe addirittura prolungare il suo contratto fino al 2028. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Siamo tornati in diretta, comincia la seconda ora di Sunday Sport. Buona domenica a tutti voi da parte di Marcello Calvano.
1: E ancora buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Tra pochissimo torneremo al telefono dal nostro prossimo ospite, anzi siamo pronti perché con noi c'è il collega di Leggo, Marco Lobasso. Ciao Marco.
1: Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Caro Marco, domani il Napoli scenderà in campo per il Monday Night, si affronterà il Bologna che ha rappresentato nel corso di questa stagione un doppio viatico in negativo in campionato, perché fu quasi il motivo quella sconfitta e quella prestazione di un addio anticipato da parte di Antonio Conte, in positivo perché poi in Supercoppa pochi giorni dopo il Napoli dimostrò di essere una squadra davvero dalle mille risorse, perché arrivò ad una vittoria grazie al bel gioco oltre che ai risultati.
2: Sì, quello è stato forse, come ricordavi, il Napoli più bello della stagione. Sì. Insomma, semifinale e finale, due partite perfette, distrutti Milan e Bologna, tanto lontano da Napoli. Quindi certamente se vogliamo ricordare le cose belle, quello sicuramente è una di quelle più importanti, ma è chiaramente la partita di domani riveste tutta un'altra storia, perché, e lo abbiamo detto spesso proprio qui a Radio Kiss Napoli, insomma, non è una lotta solo per un posto in Champions quella del Napoli, ma è il duello, la lotta per la superiorità sulle altre e per confermare un secondo posto che in una stagione come questa non si può neanche più dire che sia stretto a Napoli, perché c'è stata tanta sfortuna, ma è esattamente quello che è giusto che accada. Il Napoli in questo campionato è stato almeno la seconda forza, e in queste tre partite, incominciando da Bologna, deve fare l'ultimo sforzo per confermarlo.
1: E in merito alla formazione che scenderà in campo domani sera contro il Bologna, ti aspetti qualche modifica, qualche cambio da parte del mister?
2: Ma abbiamo avuto sicuramente la netta impressione che in questa fase finale Conte stia prediligendo i giocatori che più gli danno sicurezza, che più lo stanno seguendo in questa fase così calda, e non stanno pensando troppo a quello che succederà dopo, quindi al mercato ma anche ai mondiali, come voi potete immaginare. Quindi questo gruppo di giocatori lui lo conferma sicuramente tutta la vita, almeno in queste tre partite che arrivano nel giro di 14 giorni, 15 giorni, e poi chiaramente c'è il ritorno del capitano, no? Di Lorenzo. Sì. Che riveste una grande importanza, ma anche proprio per il morale della squadra, visto che lui è stato tanto spesso un collante importante per Conte con lo spogliatoio.
0: Marco, ti faccio una domanda anche in generale rispetto al futuro di questa squadra. Nella prossima stagione c'è la possibilità che Conte non sia l'allenatore del Napoli, c'è anche la possibilità che sia per il terzo anno, e non succedeva dalla sua avventura alla Juventus, il tecnico azzurro. A sensazione, secondo te, che percentuali ha Conte per rimanere o per andare via?
2: Beh, bisogna rimanere, onestamente bisogna rimanere sui dati di fatto e non sulle sensazioni, soprattutto in questa fase a campionato aperto e con gli obiettivi del Napoli, che sono evidentemente quelli di chiudere alla grande con tre vittorie, con il secondo posto e con un bel bottino finale di punti. Quindi più che le sensazioni c'è da ragionare secondo i fatti. I fatti sono che questo allenatore, che è già, prima di arrivare a Napoli era già uno dei più forti e vincenti del mondo, ha portato uno scudetto e un secondo posto, sperando ovviamente che tutto vada bene, oltre alla Supercoppa vinta nel dicembre scorso. Se è vero che Conte è abituato ovviamente a dei rapporti non troppo duraturi con i club nella sua carriera, è anche vero che il tempo passa per tutti, e quindi anche per Conte. questo concetto potrebbe essere anche un concetto sostanzialmente cambiato. Conte sostanzialmente alla soglia dei 60 anni potrebbe tranquillamente incominciare a decidere anche solo con il cuore, anche solo con la voglia di continuare con un gruppo che lo ha seguito, gli ha dato grande soddisfazione, e soprattutto con un pubblico, un tifo, quello napoletano, che credo mai come in questi due anni si è fatto sentire e gli ha dato forza. Queste più che sensazioni sono dati di fatto, cioè il dato di fatto direbbe oggi che le due strade non si dividono, quella del Napoli e quella di Conte. Se poi cambieranno un po' le cose, ecco, non potranno essere legate a quello che abbiamo detto adesso, cioè ai sentimenti, ma legati ad altri motivi. Guarda, per chiudere, è anche vero, non possiamo dimenticarlo, che De Laurentiis lo ha accontentato spesso e volentieri al grande Antonio Conte, con dei mercati, sì, certo, a volte quando prendi 10 giocatori non è detto che tutti e 10 facciano ovviamente quello che ha fatto anche per esempio Neres, o quello che sta facendo Alisson, tanti altri che sono andati bene, ma è stato un mercato importante quello del Napoli, sono mercati importanti quelli del Napoli, e quindi onestamente la società De Laurentiis l'ha seguito questo allenatore, proprio perché siamo entrati dal 2023 in un'altra dimensione, che è quella di aver vinto due scudetti in tre anni, due in quattro vogliamo dire, adesso a fine maggio lo si potrà dire, ma è una squadra che deve semplicemente continuare a confermarsi la prima, seconda forza in Italia e finalmente fare quel salto di qualità in Europa, in Champions naturalmente, che le permetterebbe di chiudere un cerchio che Napoli merita, perché è stata oltre Milan, Inter e Juve, ma a parte la Juve bisogna poi vedere le statistiche, e indubbiamente questi quattro club sono i quattro club più forti d'Italia, quindi manca quest'ultimo tassello, e a mio giudizio lo si può fare solamente continuando una storia bellissima con Conte.
1: Marco, a proposito di futuro, ti chiedo anche di Kevin De Bruyne. Secondo te si continuerà con il calciatore belga, o l'esperienza del fuoriclasse, perché è un fuoriclasse, potrebbe già terminare?
2: Diciamo, la stagione di De Bruyne è stata costellata da infortuni, sì. E certamente quindi non ha potuto brillare per quello che tutti si aspettavano. Adesso poi, tornato in campo, c'è questo, diciamo, tiro alla questione, come dire, insomma, se lui sta dando il massimo, si sta risparmiando per i prossimi appuntamenti, insomma, anche lì è un discorso tra uomini. Se De Bruyne ci crede in questo passaggio, appunto, che non sia un passaggio così inutile della sua carriera, un anno a Napoli e poi chissà dove, magari a prendere soldi in altri campionati molto molto ben remunerati, ecco, se lui ci crede non c'è nessun motivo che venga messo alla porta, ma chiaramente ci deve credere per primo un giocatore come De Bruyne, che è ancora in splendide condizioni, onestamente.
0: Marco, ti faccio anche un'altra domanda legata sempre al centrocampo e al futuro di Anguissa e Lobotka. Se dovessi scegliere uno dei due da far restare, su chi punteresti?
2: Ma io punterei su Anguissa, e qui insomma la risposta è più netta, perché certo sono sicuramente due pilastri dei due scudetti, questo è non solo innegabile, ma siamo felici di poterlo ricordare, però forse Anguissa ha dimostrato di essere un top player ancora più completo di Lobotka, che potrebbe tra l'altro subire un calo nelle prossime stagioni anche legato al suo ruolo, voglio dire, che è un ruolo che ti permette di essere fortissimo per tot anni, ma non per tutta la carriera, insomma. Lobotka è sempre il giocatore del Napoli che corre di più, questo non lo dimentichiamo. Anguissa è, tra l'altro, deve molto al Napoli, perché si può sinceramente dire che Anguissa è diventato un top player con la maglia azzurra, sì. E quindi onestamente lui può dare ancora tantissimo, e ha una fisicità che può essere gestita ancora meglio. Quindi se proprio dovessimo andare sulla famosa torre costretti a buttare giù qualcuno, non sarebbe anche chissà.
1: Ti chiedo anche di Højlund, soltanto 4 gol in questo 2026, a digiuno proprio da 2 mesi, è ancora considerato uno degli uomini chiave del progetto tecnico azzurro?
2: Beh, Napoli su si ha segnato poco rispetto agli standard, questo lo possiamo dire perché sono i numeri che parlano. Højlund arriva evidentemente sempre un po' a fatica alla doppia cifra, 10-11 sono il suo standard, che non significa che il rendimento non è alto, significa semplicemente che è un altro tipo di giocatore rispetto alle realizzazioni che faceva nei tempi d'oro Lukaku, chiaramente Osimhen, per poi continuare con Mertens e via. E quindi è chiaro che bisogna considerare questo, che non è il bomber classico, evidentemente dopo questi anni di carriera lo puoi comunque considerare questo, appunto non è il bomber classico da 20 gol a stagione, ma è un giocatore che però alla squadra serve moltissimo per la sua fisicità, per i suoi movimenti, per quello che dà anche in termini di carattere. Quindi anche su Højlund è chiaro, e questo lo sappiamo benissimo, bisogna rinforzare il settore, è in uscita Lukaku, questo è evidente, quindi lo puoi rinforzare, e poi anche Conte sa benissimo che può anche poi in questo senso cambiare a tratti il modulo, perché come sempre si dice, 2 superpunte sono sempre meglio di una, e non è detto che Napoli debba giocare sempre come ha giocato con Lukaku. Quindi è tutto in divenire l'attacco, ma anche su Højlund non c'è nessun motivo per metterlo alla porta.
0: Perfetto Marco, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Marco, buona giornata.
0: E buona domenica.
2: Grazie a voi, buona domenica a voi.
0: Grazie al collega di Lego, Marco Lobasso. Torniamo a parlare di campo, torniamo a parlare della sfida di domani tra Napoli e Bologna, lo facciamo con un allenatore, Ivan Faustino Canè. Ciao mister, come stai?
1: Buongiorno mister.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, buona domenica.
0: Domani si affrontano due filosofie di calcio, probabilmente molto diverse, e si affrontano anche due allenatori che rappresentano uno il futuro del Napoli e chissà, o meglio, uno che rappresenta il presente del Napoli e chissà magari anche il futuro, l'altro eventualmente solo il futuro, perché Vincenzo Italiano non da questa stagione ma anche da quelle precedenti è sempre stato un nome molto caldo per la panchina azzurra.
3: Sì, forse il tuo è stato un lapsus, non so se è dovuto.
0: No, lapsus dovuto alla domenica mattina, punto e basta, non ho notizie in merito. Penso che in questo momento le possibilità che Conte rimanga al Napoli e le possibilità che Conte vada via dal Napoli sono esattamente alla pari, 50 e 50.
3: Sì, sono due filosofie, come sottolineavi, diciamo tra virgolette diverse, però sostanzialmente sì. Siamo tutti un po' diciamo così, siamo un po' tutti, andiamo a fare un po' previsioni varie. Io credo, vedendo un po' il panorama in generale del calcio italiano, anche non solo a Napoli, c'è un po', voglio dire, si brancola nel buio, nel senso, con le ipotesi di allenatori che rimangono o non rimangono, di direttori che vanno o vengono. Io sinceramente leggo un po' come un po' a malincuore, ad esempio, così per fare un po' di fantasia, un po' di fantacalcio, questo nome di Italiano, leggo di anche vostri colleghi che comunque sì, strabuzzano gli occhi e dicono no, per carità. A me sembra un po', purtroppo, sai, la nostra mentalità italiana, per collegarci un po' pure a questo problema del calcio italiano, la nostra mentalità e voglia da dire così buoni propositi di cambiare, ma resta un po' quella ancorata, diciamo, non voglio dire al vecchio calcio, con questo non è che dico che Conte fa un vecchio calcio, anzi era partito con buoni propositi, quest'anno si è visto a tratti un calcio diverso, purtroppo troppo a tratti si è visto, ma non credo che questo sia il problema principale. Il problema principale poi è vedere un po', ecco, se le due parti fondamentali di questa società, e quindi l'allenatore e il presidente, abbiano la reale intenzione di continuare insieme. E venendo alla tua domanda iniziale, sì, io spero che domani si veda almeno, ecco, una partita, insomma, una partita intensa, una partita con qualità e senza, anche perché voglio dire, le due squadre, sì, il Napoli basta magari giusto per certificare questa qualificazione Champions, però ecco, da spettatore voglio dire, spero che si veda una bella partita con contenuti.
1: Speriamo, speriamo mister, anche se ultimamente non siamo abituati a vedere questo tipo di gioco. Ti chiedo invece di De Bruyne, che è uno degli argomenti di questo Sunday Sport, tu continueresti con il calciatore belga nonostante insomma sia reduce da un infortunio, oppure chiuderesti questa esperienza con lui qui a Napoli?
3: Sai, questi pure sono difficile un po' rispondere, è chiaro che, perché ecco, è un po' come tutta la stagione del Napoli, che da un certo punto di vista non dico che è ingiudicabile, però un calciatore del genere con una classe immensa che purtroppo all'inizio non sappiamo se è stato un po' vittima di questo un po' forse equivoco tecnico-tattico. Quando è tornato pronti via, tutti credo abbiamo detto mamma mia com'è questo, io stesso è tornato dopo una settimana, è andato in campo se non erro e l'ho visto meglio dell'inizio.
1: Vero?
0: È così,
1: vero.
0: È così.
3: Però poi quindi ci sono troppe valutazioni da fare, sicuramente secondo me ecco la condizione tecnica è fondamentale, perché secondo me arriviamo anche al discorso, bisogna parlare un po' fuori dai denti di questa metodologia di lavoro. Io voglio parlare un po' fuori dai denti, metodologia di lavoro che secondo me, senza fare accuse e
0: certo, portare
3: il dito, secondo me ha portato a questa valanga di infortuni. C'è poco da fare, sai, molti ci giriamo intorno e diciamo no, sai, non sappiamo, non vediamo, ma ragazzi, cioè io da umilissimo allenatore che fa fatica nei dilettanti, sono io che porto allo staff medico delle problematiche, cioè con questi numeri non è possibile. E quindi ripeto, senza voler no, puntare il dito, però quindi il discorso De Bruyne secondo me è anche una gestione forse sua e non solo sua. Il Napoli non so, statisticamente credo che sia una delle squadre, delle rose più con più anni credo di Europa, vado così a memoria.
0: L'età media in Italia è sicuramente tra le più alte.
3: È tra le più alte. Il calcio di oggi è intensità. Noi sai, siamo sai, dal di fuori, anche il tifoso, ma questi sono ragazzi, fanno e dicono. Ma il calcio di oggi, al di là dello stress fisico, non ne parliamo poi con chi gioca le coppe e ci mettiamo le nazionali. Quindi voglio dire, il discorso De Bruyne secondo me va inquadrato anche in un'ottica futura di chi sarà, di chi avrà la conduzione tecnica, secondo me. E è un problema, diciamo, è un quesito un po' così, diciamo, non facile risoluzione. È chiaro che sulle qualità del calciatore non si discute, però voglio dire, ecco, alla fine chiudo, se il Napoli magari vorrà esprimere un calcio non diverso, però voglio dire, con due ali, una punta e un tre quarti, come gioca la totalità di tutte le squadre in Europa, non so perché in Italia non si possa giocare con due centrocampisti, al di là di questi numeri, perché poi ormai contano i movimenti, conta tutto il resto, però voglio dire, rimaniamo ancorati a un certo stereotipo di calcio. Quindi ripeto, il Napoli ecco secondo me in ottica futura deve ragionare molto su chi sarà la conduzione tecnica, vediamo, aspettiamo questo fatidico incontro e vediamo un po' cosa ne verrà fuori. Tutto nasce da lì secondo me.
0: È evidente che sarà così. L'ultima te la faccio relativamente al futuro, legato però ai calciatori. Il futuro di Frank Zambo-Anghissa, anche più rispetto a quello di Lobotka, sembra ormai lontano da Napoli. Per sostituire questo calciatore, gli azzurri sembrerebbero puntare forte su Attà dell'Udinese. Per caratteristiche pensi sia un degno erede di Anghissà, che come giustamente ricordavi anche tu è uno di quelli che sia per il terzo scudetto che per il quarto ha dato un contributo davvero fondamentale in termini di gol ma anche di equilibrio alla squadra?
3: Sì, ripeto, io sì, assolutamente, parliamo di un calciatore che ha dato tantissimo. Prima si sottolineava che lui, diciamo, ecco, la consacrazione l'ha avuta qui a Napoli, è diventato un calciatore di altissimo livello e l'ha dimostrato nella maniera più assoluta. Sul calciatore specifico dell'Udinese, sì, l'Udinese quest'anno ecco, rispetto al passato dove magari facevo un calcio prettamente su un'unica strada, calcio fisico, invece quest'anno anche già dall'anno scorso con questo nuovo allenatore che a noi era un po' sconosciuto, però ha mostrato con calciatori di qualità che hanno espresso ecco, qualità. Io credo che sì, secondo me, parlando un po' in generale, il Napoli deve avere, perché ci vuole coraggio così a staccarsi un po' da qualche figura, no, che ci ha dato tantissimo, che ci ha dato due scudetti, parliamoci chiaro, qui c'è ancora un nucleo che comunque ha incominciato col terzo scudetto, già anche un po' prima. Quindi bisogna, ripeto, molto dipende dai programmi, cosa si vuole fare, però tornando alla tua domanda specifica, sicuramente qualche calciatore più fresco, con qualche magari anche stimolo, diciamo, nuovo. Non lo so, prendo spunto a questo Alisson Santos, che meno male che è arrivato a gennaio, tra un po' l'incognito di tutti, in generale tutti quanti. Credo che però questo ragazzo abbia dato una bella, così diciamo, iniezione di freschezza, quindi credo che due o tre calciatori su quello stampo, al di là dei ruoli, secondo me facciano solo che bene a questa rosa.
0: Mister, grazie mille, buona domenica.
1: Ciao mister, grazie.
3: A voi, grazie, a voi, un abbraccio.
0: Grazie davvero a Ivan Faustino Canè. Ci fermiamo, pubblicità disco e poi torniamo.
4: Adesso Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ancora in diretta, ancora buongiorno e ancora buona domenica a tutti voi da parte di Marcello Calvano.
1: E ancora buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi mister Pasquale Casale. Ciao mister, come
1: Ciao
0: stai?
1: Ciao mister, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Domani il Napoli scende in campo contro il Bologna, però parallelamente si fanno già da un bel po' di settimane a questa parte i discorsi legati al futuro di Antonio Conte. Se dovessi scegliere, se dovessi votare sulla permanenza o meno dell'attuale tecnico azzurro, per cosa opteresti?
2: Ma guarda, io prima di scegliere uno deve sapere come si fa, come diceva anche del tecnico, del tipo, qual è l'obiettivo primario. Se dovessi scegliere per un fatto tecnico, assolutamente Conte, perché è uno che io dicevo a maggio, maggio prima che arrivasse a Napoli, dicevo che l'allenatore ideale sarebbe stato Conte, perché è un allenatore che ti garantisce tantissimi risultati e soprattutto è uno che lotta sempre per vincere. E quindi se scelgo il fatto tecnico, scelgo Conte. Se poi la piazza e la società non è più soddisfatto solo dei risultati tecnici, ma vuole anche un vincere col bel gioco, che in Italia riesce a pochi, insomma, pochissime squadre è riuscita. Forse chi è riuscito a giocare un certo tipo di calcio spesso non ha vinto. Abbiamo visto anche Sarri esprimere il miglior calcio del campionato, non è riuscito mai a vincere uno scudetto a Napoli e non è riuscito a farlo neanche in altre piazze, perché alla Juventus ha vinto ma non giocando bene. Quindi io dico che la cosa più importante è stabilire quali sono le priorità. Le priorità per me sono sempre quelle di riuscire a lottare al vertice, e quindi voto Conte.
1: Mister, domani bisogna conquistare tre punti importanti anche in ottica Champions, in quella che è anche un po' la partita del riscatto, no? Contro il Bologna. Che tipo di atteggiamento ti aspetti da parte della squadra di Antonio Conte?
2: Ma sai, quando si acquisisce un risultato quasi matematicamente, insomma, si perde qualche motivazione, però penso che è importante adesso arrivare al secondo posto, visto che il discorso è chiuso, e quindi mi aspetto una partita, per chi va in campo, molto tosta, insomma, un approccio importante per cercare i due punti, visto che ormai anche un'eventuale sconfitta non è che porterebbe dei danni notevoli. Quindi penso che la squadra sia più tranquilla anche per giocare bene e vincere, perché a volte anche il risultato, la bellezza del gioco viene un po' limitata dalle tensioni, dalla pressione che ha la squadra. In questo caso penso che ormai i dubbi sono non ci sono più, la squadra mal che vada arriva sicuramente in Champions, quindi penso che ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita e per vincere.
0: Rasmus Højlund sta avendo un po' di difficoltà a ritrovare la via del gol nelle ultime settimane, dopo una stagione in cui gioco forza ha dovuto tirare la carretta praticamente per tutto l'anno. Quali sono, secondo te, mister, le motivazioni alla base del fatto che questo ragazzo ultimamente non riesca a essere decisivo in fase realizzativa, ma comunque arrivi poche volte alla conclusione?
2: Ma sai, io penso che lui non sia una vera prima punta, quello sfondatore che in area di rigore becca una palla e la butta dentro, insomma, un po' come anche Osimhen. Ha bisogno di un giocatore che spacchi un po' apre un po' le difese. Quando c'è stato Neres, Vergara si è espresso molto meglio di quando c'erano i quattro favolosi. Ha bisogno di spazi, e quindi quando ultimamente ha trovato queste squadre molto chiuse, non avendo un compagno di reparto che possa aprire i varchi, ha avuto qualche difficoltà. Poi il peso del campionato si è sentito, perché quando un giocatore gioca tutte le partite, abbiamo sempre detto, no? Fortuna che insomma, ha avuto pochi problemi muscolari, perché ha giocato tutto l'anno e quindi gli ha dato tanto. Adesso un po' perché gli hanno preso le misure, un po' perché gli mancano la spalla ideale, sta facendo un po' fatica. Sicuramente Alisson poteva sostituire Neres, ma gioca un po' molto più lontano, più in faccia, e quindi è un giocatore un po' leggermente anche egoista, che cerca poco meno Højlund, e quindi anche questo insomma influisce sul rendimento dell'attaccante. Poi il Napoli è basato anche molto sul gioco degli incursori, gente che viene dentro, insomma, e quando McTominay gioca a basso, questo non avviene, quindi non apre neanche gli spazi a Højlund. Quando McTominay è dentro l'area di rigore, sicuramente Højlund fa molto meglio, insomma, riesce a fare qualcosa di più. Quando è isolato è dentro, è tutto più problematico.
1: Mister, invece cosa pensi dell'idea di schierare Giovane con Alisson alle spalle di Højlund?
2: No, io continuo a dire che il calcio moderno, la differenza sostanziale tra noi e i campionati più importanti, che gli altri giocano con 3-4 giocatori che hanno caratteristiche prevalentemente offensive. Noi tendiamo a rinforzare la difesa perché non avendo dei grandissimi centrocampisti che sappiano fare però delle, in generale il calcio italiano, non dicevo quanto è andato, però tendiamo a coprirci, a giocare a 5 dietro e rinunciare sempre, quasi sempre, a un attaccante in più. Andiamo a vedere le partite del Paris Saint Germain e il Bayern, andiamo a contare i giocatori con caratteristiche offensive, sono sempre tanti, e quindi non arrivo per mentalità. Io nel mio piccolo ho allenato in categorie inferiori, ho sempre preso le squadre dell'ottavo per Salvetto, ho sempre giocato 4 giocatori offensivi, magari rinforzando qualche giocatore più a metà campo, più dedito, che si dedicasse alla fase difensiva, però quando vengono schierati più giocatori offensivi io sono sempre contento, perché lo dicevo anche quando prima che di Vegas, di Vergara,
1: sì,
2: l'avrei visto in campo molto prima. Forse sono stato uno dei pochi, perché penso che il calcio sia quello. Io ai miei ragazzini insegno a dribblare e tirare in porta. Se non andiamo verso questa mentalità, non ci siamo. Cioè, noi tendiamo a risolvere i problemi anche in campo europeo rinforzando le difese. Forse l'Inter è l'unica squadra che gioca sempre con 2 giocatori prettamente offensivi, attaccanti veri, e si vede, ma sempre sopra i 100 gol, insomma. Magari prendo qualche gol in più. E quindi se la difesa è 3 significa poi giocare a 5 dietro, 3 centrocampisti, una mezza punta, che non è manca un attaccante, un attaccante, io sono un calcio diverso. Forse a questo l'unico appunto che posso fare a Conte rispetto all'anno scorso, che dopo aver provato a giocare a 3 l'anno scorso prendevamo un sacco di gol, quest'anno abbiamo fatto la stessa cosa. Anche se c'era un'emergenza di importante, però la difesa 3 non ha pagato, abbiamo preso molti più gol, e quindi rinunciando sempre all'attaccante. Io invece penso che il futuro è quello dell'italiano, dobbiamo andare verso questa direzione, dobbiamo piano piano, un po' quando arrivò Benitez
0: anche questo diede una mentalità europea anche dal punto di vista del gioco, oltre che dell'organizzazione.
2: Che poi non significa non difendersi bene, insomma,
0: certo.
2: Sono scelte. Il pragmatismo di molti allenatori italiani porta a semplificare. Giochiamo in 5, poi gli altri giocano quasi sempre con una punta, quindi giochi 5 attacchi, 5 centrali difensori, prevalentemente in fase difensiva bassa, no? Con 5 contro 1 diventa facile dire paga, perché nel campionato italiano poi paga, certo. Perché se c'è un grande attaccante rispetto al valore italiano, insomma, c'è l'olio della situazione, l'autore della situazione, comunque i gol li fai. Stiamo vedendo, per esempio, io notavo Simeone, cioè, con continuità riesce a fare gol anche una squadra come il Torino, i suoi 8, 9, 10 gol li fa sempre, insomma, alla fine anche questo, sapendo che avendo un attaccante comunque fai gol, ti chiudi, ti copri in un calcio che ti dà moltissimo quando ti difendi, e quindi si amplifica questo concetto tattico, perché ci si convince che giocando in 3 è meglio, e piano piano si fa un passo indietro in chiave europea.
0: Ecco mister, ma il fatto che Conte sia rimasto con la difesa 3 anche quando magari la squadra non dava delle certezze, delle sicurezze dal punto di vista difensivo, credi sia dipeso dal fatto che mancava un calciatore come Giovanni Di Lorenzo che poteva permettergli sia di restare con la difesa 3 ma anche eventualmente ritornare alla difesa 4?
2: Sì, però c'è stato anche il mercato, insomma, quindi nell'anno dopo magari è diventato più complicato, ma chi è schierato gli opposti a metà campo, si poteva schierare anche un Gutierrez a destra o lo stesso Spinazzola a destra. Cioè, il problema era che noi non abbiamo, per giocare, io faccio sempre l'esempio dell'Inter Mondiale di Mourinho, che è una squadra difensiva tatticamente, perché giocava attivo a sinistra, giocavano 4 difensori con 2 mediani come Cambiasso e Zanetti, ma però giocavano 4 attaccanti. Il problema era che però avere dei giocatori che sappiano mediare in metà campo bene, la fase interdittiva, a volte si dice Lomotti, ma Lomotti che è bravo sulle traiettorie, non a rubare palla o se la trova il trequartista che lo punta fa dire difficoltà, l'abbiamo visto recentemente con i vari Nico Paz e altri che lo hanno messo in difficoltà. e quindi quando non hanno giocatore di copertura diventa difficile giocare a 4, perché se poi tu vuoi tenere dentro De Bruyne e anche sa e McTominay, diventa difficile giocare a difesa a 4. Dovevamo impostare una squadra a 4, ma avendo dei centrocampisti, rinunciando a uno dei 4, insomma, e questo l'ha portato a giocare col 3 dietro, guadagnando in maniera apparente il,
0: certo.
2: E poi la fase difensiva ti abbassi sempre, per esempio comunque vai a perdere la superiorità numerica a metà campo, quando i due esterni si abbassano molto a metà campo poi vai in difficoltà se giochi con una punta in più o un centrocampista offensivo in più, e quindi lui ha preferito giocare comunque, restare a 3 dietro o 5 secondo le idee, e anche questo poi a volte come giocare a 3 e stare su sempre come la Juventus di Conte e l'Inter di Conte è una cosa, giocare a 3 e poi subire spesso l'avversario in fase difensiva, insomma, cambia.
0: Certo. Grazie mille mister, buona domenica.
1: Ciao Pasquale, grazie, buona domenica.
2: A voi, grazie.
0: E adesso, prima di tornare ad ascoltare un disco e soprattutto la pubblicità e dare nuovamente spazio ai nostri ascoltatori,
1: assolutamente,
0: perché ci sarà il filo diretto anche alle 11.50, super ospite in collegamento con noi che è Stefan Swok. Ciao Stefan.
1: Ciao Stefan, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Domani ti aspetti una partita a viso aperto tra Napoli e Bologna, oppure le mire soprattutto del Napoli in classifica potrebbero portare gli azzurri ad una gestione del match come conosciamo soprattutto nelle ultime uscite?
3: No, io penso che sia una partita aperta, anche perché dal mio punto di vista il Napoli non ha problemi per la qualificazione in Champions, e con 3 punti sarebbe un raggiungimento matematico, perché insomma il Napoli è ben avviato verso l'ennesima qualificazione in Champions, mi aspetto e spero di vedere una bella partita.
1: Stefan, ti chiedo di Rasmus Højlund, un giocatore che riesce poco, no, a trovare il gol, soltanto 4 in questo 2026.
3: Ma sai, secondo me è un giocatore che quest'anno ha fatto bene, è il primo anno che a Napoli, si è sacrificato, forse è un giocatore che si è sacrificato di più,
1: sì,
3: per le caratteristiche che ha, perché è un giocatore che si è dovuto adattare a un modo di giocare diverso da quello che era abituato. Lui è un attaccante che predilige attaccare la profondità, invece col Napoli ha fatto, diciamo, le veci di Lukaku, si è un po' trasformato nella punta che viene in appoggio, che manda entro i compagni, insomma si è tra virgolette sacrificato, ha fatto mi sembra 10 gol fino adesso,
0: sì, in campionato,
1: sì,
3: magari ne fa altri 2-3, perciò insomma uno quando arriva in doppia cifra è già un buon traguardo. Poi il Napoli è anche una squadra che non ha segnato molto, no, perciò ci può stare, ha fatto 30 gol in meno dell'Inter, che non sono pochi, perciò vuol dire che è una squadra che fa fatica, no, a trovare la via del gol, e perciò che ne ha fatti 10 o 12 con quante finirà, secondo me è un buon traguardo.
0: Stefan, in ottica futura, Davis dell'Udinese ti piacerebbe come alternativa ad Højlund nella prossima stagione?
3: Ma sai, io sono dell'idea che il Napoli deve portarsi a casa una punta che fa 15-20 gol. Per me Højlund ce l'ha nel suo, diciamo, potenziale, però non ci si può adattare a fidare solo una punta, ma bisogna averne almeno due con... Se vuoi lottare per qualcosa di importante devi averne almeno due da 15-20 gol per sperare di lottare per lo scudetto, per sperare di lottare per la Champions League, oppure se non per la vittoria della Champions League, che mi sembra che ci siano squadre molto più attrezzate, magari per arrivare ai quarti di finale, che è un obiettivo che il Napoli ha nelle sue corde, ecco.
1: Si parla anche di Pinamonti ultimamente, potrebbe essere un'idea per il Napoli?
3: Ma potrebbe essere un'idea, però sai, Pinamonti, pur avendo giocato tanti campionati anche da titolare, non è che uno che ha fatto 15-20 gol all'anno. Secondo me il Napoli deve andare a ricercare gente che poi dipende sempre dall'allenatore che si ha, se si vuole giocare con due punte, perché poi Pinamonti è una punta centrale. Non è che puoi andare a metterlo sull'esterno, no? Se tu punti su un giocatore come Højlund, Pinamonti che dovrebbe subentrare, non è stato mai uno che ha fatto tantissimi gol. Però è un giocatore che a me piace perché non si dà mai per vinto, ha struttura fisica e i suoi gol li ha sempre fatti. Però io andrei, è anche vero che se tu vai a cercare un attaccante a 15-20 gol, questo vuol giocare titolare, poi non è neanche facile magari metterlo in panchina. Però insomma, una squadra che vuole puntare qualcosa di importante deve avere due punte, almeno due punte titolari.
0: Grazie mille Stefan, buona domenica e grazie ancora.
1: Ciao Stefan, grazie.
3: Grazie a voi, ciao,
1: buona domenica.
3: Ciao a tutti.
0: Ci fermiamo qui, però ribadiamo ancora una volta il numero a cui i nostri ascoltatori possono telefonare per essere protagonisti attraverso il filo diretto.
1: Al numero 081 546 6873.
0: Pubblicità.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Young Money.

0: Siamo tornati in diretta, pronti per il filo diretto 081 546 6873. C'è Gianni con noi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, grandissimo Marcello e grandissima Susi. Sono ciao. Gianni Vendemia degli Angels of the Night di Caserta.
0: Ciao Gianni. Ciao.
2: Allora, prima di tutto voglio fare i complimenti per la vostra trasmissione. E poi, insomma, volevo porre questa domanda per quanto riguarda la partita, riguardo la partita del Napoli di domani con il Bologna, sì. Che sarà una partita molto aperta oppure una partita abbastanza difficile per il Napoli. E poi volevo mandare un saluto a tutte le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta.
0: Un saluto a tutte queste ascoltatrici, grazie Gianni.
1: Ciao,
0: per aver
1: Gianni,
0: richiamato,
1: grazie.
0: Anche noi ci aspettiamo una partita aperta tra due squadre che hanno delle filosofie di gioco
1: diverse.
0: Evidentemente diverse, ma che dal punto di vista delle motivazioni, soprattutto dal lato del Napoli, vedono gli azzurri particolarmente volenterosi e vogliosi di ottenere una vittoria. Ancora al telefono da Marco, ciao Marco.
1: Marco, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Ciao.
3: Allora, volevo sottolineare un aspetto abbastanza chiaro e palese.
1: Sì.
3: Abbiamo ceduti Simeone e Raspadori.
1: Sì.
3: Abbiamo acquistati Lucca e Lang. Secondo voi chi ha fatto l'affare alla luce di quello che si è visto?
0: Evidentemente l'affare l'hanno fatto le squadre che hanno preso Simeone e Raspadori, anche se dobbiamo dire che sia Simeone che Raspadori avevano un po' terminato, esaurito le loro motivazioni qui a Napoli, e secondo me la loro avventura era giusto che finisse. Poi è evidente che il Napoli con i loro sostituti Lucca e Lang non ha assolutamente ottenuto dei vantaggi, ecco, questo
3: leggo
0: è poco così.
3: Da parte di Simeone una grande voglia di tornare a Napoli. Non hanno,
1: lui è legatissimo
3: spazio
1: a Napoli.
3: Sì. Io ho visto il primo anno con Spalletti, anche se non erano titolari, però li ha motivati molto e hanno reso molto di più. È stato un peccato perderli. Se fossero stati ancora con Napoli, qualche punto più l'avrebbero portato.
0: Potrebbe essere così.
3: Grazie e vi ascolto per radio.
0: Grazie mille a te per aver telefonato.
1: Grazie.
0: 342 00 00 100, il numero invece per i vostri WhatsApp.
1: E te ne leggo uno. Sì, io non capisco, scrive Franco da Mugnano, sì. Perché è un tifoso che vuole vedere la sua squadra giocare un bel calcio e divertire debba essere definito borghese, ma cosa vuol dire? Anzi, è l'esatto contrario: imborghesito è colui che vuole vincere fregandosene dello spettacolo.
0: Beh ragazzi, secondo me la verità sta nel mezzo, come spesso e volentieri accade. L'importante e che non si perda di vista l'obiettivo finale, che è quello del risultato. Poi se arriva attraverso del bel gioco, tanto di guadagnato, e naturalmente è quello che auspica ogni tifoso,
1: certo,
0: di una squadra di calcio. Se però il risultato arriva non giocando benissimo, io non è che lo ridimensiono, o meglio storco anche un po' il naso per aver vinto in un modo rispetto ad un altro.
1: Però
0: l'importante e vincere è assolutamente la cosa più importante. Se lo si fa attraverso il bel gioco, tanto di guadagnato. Se arriva invece con un gioco non proprio scintillante, non è che io festeggio di meno la vittoria di uno scudetto o di un altro titolo. Questo è bene ricordarlo, ed è questo l'aspetto che può far pensare che una parte della tifoseria del Napoli si sia un po' imborghesita. Ancora al telefono
1: Antonio. Ciao,
0: ciao Antonio.
1: Antonio,
0: ciao.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
4: Una premessa, diciamo che comunque tutti noi tifosi, mi ricordo, senza togliere da di Sarri, dicevamo tutti che il bel gioco era bello, sì, però comunque non si vince niente in questo bel gioco.
0: Sì.
4: E poi comunque lo scudetto l'abbiamo vinto con l'anno dei 91 punti,
0: certo,
4: su campo.
0: Sì,
1: sì, lo ricordiamo.
4: Però dico, stranamente, noi tifosi dicevamo che comunque non era di bel gioco, era bello, ma non
0: abbiamo un problema con il
4: gioco.
0: Antonio, ti sentiamo un po' a tratti. Niente, non riusciamo ad ascoltare ancora Antonio. Ancora qualche messaggio, Susi, che è arrivato al Forse ce l'abbiamo ancora, Antonio, ci sei?
5: Antonio,
0: vai, adesso meglio, vai.
4: Oggi forse non c'è questo gioco spumeggiante, questo bel gioco, però comunque si vince.
0: Esatto.
4: Cioè, siamo al secondo posto, l'anno scorso scudetto.
0: Forse ce l'abbiamo ancora, Antonio, ci sei?
5: Antonio,
0: vai, adesso meglio, vai.
4: Oggi forse non c'è questo gioco spumeggiante, questo bel gioco, però comunque si vince.
0: Esatto.
4: Cioè, siamo al secondo posto. L'anno scorso scudetto, non so perché, come io

0: segnate e preferirebbe però, questo alla possibilità di continuare a vincere anche nella prossima stagione.
1: Non lo so.
0: Io credo che alla base della motivazione per cui coloro che non vogliono più Conte sulla panchina del Napoli ci sia proprio questo, perché addirittura io nel corso delle scorse settimane ho sentito alcuni tifosi dire: io onestamente ai risultati penso, ma fino a certo punto io preferisco vedere la squadra giocare bene, sedermi davanti al televisore, andare allo stadio e vedere una squadra che mi faccia divertire, il che ci può anche stare, però onestamente va un po' contro il principio di ogni sport, che è quello sì sicuramente di partecipare, di dare il massimo, ma l'obiettivo principale è quello di provare a vincere. Poi se non arriva la vittoria non è detto che sia per forza un fallimento, ma da qui a dire preferisco giocare meglio piuttosto che vincere, onestamente io non mi ci trovo molto d'accordo.
1: Neanche io.
0: E siamo d'accordo, sono contento.
1: In Italia, secondo me, il bel gioco, siamo un po' lontani dalle squadre straniere, perché comunque diciamo che il calcio italiano è un po' vecchio rispetto alle altre squadre straniere, perché noi vediamo Barcellona, oppure comunque, non lo so, le squadre spagnole che fanno un bel gioco, si divertono. Qua in Italia è un po' più fisico, un po' più tattico, la tecnica lascia un po' desiderare.
0: Anche perché la qualità media dei calciatori è particolarmente bassa rispetto agli altri campionati, per un altro motivo principale che è legato ai soldi. In questo momento, se hai soldi, puoi permetterti i calciatori qualitativamente forti e soprattutto nella fase migliore della loro carriera. Se non c'hai i soldi, ti devi accontentare di calciatori non di primo livello o di calciatori che sono arrivati nella fase calante della loro carriera.
1: Si dovrebbe discutere un po' dal molto lontano, dai RAI, dalle scuole calcio, perché ecco, vedo ragazzi che giocano in altre società, cioè sempre all'estero, 17-18 anni sono giocatori, qua 20 anni, 22 anni, 23 sono ancora ragazzi.
0: Grazie Antonio.
1: La ringrazio, arrivederci.
2: Ciao Antonio,
0: buona domenica anche a te. Ci fermiamo, finisce qui la seconda ora di Sunday Sport, linea alla pubblicità e poi al meteo.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
7: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore di domenica prevalgono le schiarite in Campania, anche se con qualche nuovo annuvolamento irregolare, specie lungo la dorsale appenninica, che potrà dar luogo a qualche breve locale piovasco. Poi tra tarda sera e notte transita ancora della nuvolosità più diffusa, con la possibilità di qualche pioggia, generalmente debole e non consistente. E poi nel corso di lunedì nuove schiarite a partire dal mattino. Temperatura nel complesso miti per la presenza di venti meridionali. Le massime toccano anche i 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Eccoci qui, siamo arrivati alla terza ora di Sunday Sport, che apriamo con Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
2: Ciao Gaetano, buongiorno.
8: Ciao ragazzi, bentrovati, un bentrovato a Susi, con cui ho lavorato qualche anno fa.
2: È vero.
8: E sono felice di ritrovarti.
2: Grazie Gaetano.
0: Caro Gaetano, un Napoli che domani affronterà il Bologna, le motivazioni sono tutte dalla parte della squadra di Antonio Conte, perché di fatto il Bologna non ha più chissà quali velleità di classifica. Che gara ci dobbiamo aspettare domani al Maradona?
8: Ci dobbiamo aspettare un italiano cazzuto, perché davanti al pubblico napoletano tiene a fare bella figura, come ha fatto in passato.

0: passato con Fiorentina, come ha fatto in passato con Bologna, e anche se non ha nulla da perdere, rimanere nelle pupille di De Laurentiis, che comunque secondo me è un po' lo stimolo, comunque lo stima con gli altri, per lui è cosa buona e giusta. Quindi un Bologna cazzuto ce lo dobbiamo aspettare. Come giustamente dicevi tu, l'unico che ha da perdere è il Napoli, perché è in ballo per il secondo posto. La Juventus continua, insomma, si sta riprendendo, il Napoli non deve perdere punti, soprattutto in casa. E poi bisogna stare attenti, perché una delle caratteristiche di Italiano quando viene con le sue squadre a San Paolo è stata sempre quella di mettere le ganasce, come noi mettiamo la macchina in fuori posto e ci troviamo a volte le ganasce. Questo è stato sempre bravo a mettere le ganasce a centrocampo, a crearci problemi nella fase di impostazione, a fare un pressing asfissiante. Quindi se si vuole togliere qualche sfizio anche dopo la finale di Supercoppa persa, andrà a mettere mano lì. Vediamo chi metteremo a centrocampo, se Anguissa ci sarà o no, chi ci sarà, come ci sarà e via discorrendo. Quindi non darei per scontato il fatto che loro hanno nulla da perdere, è vero, però ci sono tante cose in piedi che possono rendere su Bologna meno encefalogramma piatto di quanto si possa pensare.
1: Gaetano, a breve ci sarà questo fatidico incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte. Quali sono le tue sensazioni in merito al futuro dell'allenatore?
0: Ma io ho sensazioni, diciamo, positive, perché sto fatto che bisogna che loro si parlino solo il tuo prossimo incontro, come se non avessero i cellulari, non avessero il telefono senza fili, cioè mi pare impensabile. Uno come De Laurentiis, che è molto sul pezzo, tiene la sua creatura, figura se non fa la telefonata o uno scambio di idee dopo la partita, durante la settimana, mi sembra informale, anche per gli ottimi rapporti fra le famiglie. Agnelli Vero. Chiamava alle 5 di mattina Platini, figurarsi se De Laurentiis può fare una telefonata a chiunque. Però detto questo, capiamo quello che deve essere l'incontro, cioè un incontro strategico per il futuro. Io penso che siano due persone che devono chiarirsi fra di loro alcuni punti sulla strategia, cioè De Laurentiis deve andare a chiedere questo fatto degli infortuni, della preparazione, delle strategie, far capire che non è che c'è possibilità di spendere tantissimi soldi. E lo stesso Conte, secondo me, consapevole di certe cose, se ha voglia di rimanere può far capire come, aggiustando poche cose, insomma, la possibilità di essere competitivi c'è. Naturalmente, ripeto, la situazione della preparazione è una situazione che va affrontata bene, il problema degli infortuni, se c'è nesso di casualità, certo. I giocatori da mandare via e quelli da tenere, ecco, queste sono le cose salienti. Lo sai com'è questa situazione? È come che intorno a un tavolo poi devono salire sulla macchina del tempo e tornare un anno indietro all'estate scorsa, certo. Con una rosa che loro già conoscono, i vari Lucca, Lang, Alisson, quelli che sono arrivati dopo, quelli che sono arrivati prima, e via discorrendo, e decidere da farsi, perché io sono convinto che questa squadra va puntellata, non va rivoluzionata, sì. E anche molti pianti della Maddalena che sento, madonna, adesso ci stanno soldi, tutti giovani, come se andiamo a prendere tutti i quindicenni sbarbati che fanno rischiare, no, io penso che ci sta da aggiustare un po' di cose e essere sempre competitivi.
2: A proposito di ricambio generazionale, è la domanda che sto ripetendo un po' a tutti, perché stiamo parlando di due calciatori che rappresentano e hanno rappresentato due pedine fondamentali degli ultimi due scudetti del Napoli. Mi riferisco a Lobotka e Anguissa. Su quale dei due si dovrebbe fare, secondo te, uno sforzo, tra virgolette, affinché possa continuare uno dei due la sua avventura in azzurro?
0: Io penso che i rinforzi fondamentali, come l'anno scorso il Napoli, i primi rinforzi e quelli importanti che ha fatto, sono stato non vendere l'anno scorso Anguissa e Lobotka, che già erano odore di partenza. Penso che il nuovo Napoli, questo qua di quest'anno, di un altro anno, perché poi finisce il ciclo di Conte, secondo me rimane, e dopo l'ultimo anno poi andrà via e andranno via anche altri a seconda dell'età. L'ultimo anno deve essere con due pilastri del centrocampo, Anguissa e Lobotka, nessuno di due. Intorno a questi due bisogna rinforzare il centrocampo, ricordare che con Elmas si tentò un palliativo perché mancava il tempo e i soldi dopo l'infortunio di Lukaku di prendere il terzo centrocampista. Bisogna quindi fare in modo che il Napoli elimini quell'errore, quella carenza strutturale che ha avuto quest'anno e gli ha fatto perdere punti. Il Napoli aveva solo tre interdittori a centrocampo, no? McTominay, Lobotka e Anguissa. Quando ci sono stati problemi, soprattutto Anguissa, ci si è dovuto inventare la qualunque, Gutierrez e cose varie, Oliveira spostato da un lato o dall'altro, ecco. Il Napoli deve pigliare due centrocampisti importanti, leggo Diatta, mi piace molto, non mi piace la cifra che gira attorno a sto ragazzo di 40 milioni. Non dico
2: forse
0: che
2: perché siamo ancora scottati dalla stessa cifra che abbiamo speso l'anno scorso per Lucca.
1: Beh, sì.
0: Ma guarda, mi rubi te e te siamo sintonizzati sulla stessa radio. Mi rubi le
2: parole. Evidentemente.
0: Sì. Stavo dicendo, non so, secondo me ce lo dovrebbero dare gratis chiedendoci scusa per quanto fatto con lui. Però non si può chiedere 40 milioni, anche perché è bravo sto Atta, ma con Conte deve anche migliorare, perché se andiamo a vedere la media voto, ha fatto alcune partite eccezionali in questo campionato, comunque su una media che sfiora il 7, buona, ma non è di quelli che, e quindi sostanzialmente il Napoli deve partire da là, quindi né Anguissà né Lobotka devono rimanere entrambi, sono altri trentenni di cui bisogna privarsi e altri che chiedono rinnovi di contratto come Spinazzola, che mi spiace, però non si può aumentare il contratto di quasi il doppio a quell'età per altri due anni e via discorrendo.
1: Gaetano, ti chiedo di fare un bilancio su questa stagione un po' surreale del Napoli.
0: Brava, è l'aggettivo perfetto, surreale, sono d'accordo con te. Per me, guarda, io non sono di quelli che deve andare contro Conte a prescindere, io non vado contro nessuno e pro nessuno a prescindere. E faccio una valutazione, in Champions League disastroso, uno tsunami, una cosa brutta, il terremoto, un presepe, no. Il Napoli è fuori dalla Champions League, nonostante quelli che criticano Conte magari lo vedono come l'ultimo dei Moicani, ok, con tutti i suoi errori in Champions, io non ne vedo, con tutti i suoi problemi, il Napoli è fuori dalla Champions perché Buongiorno, e Dio ce lo tenga bello, preservi alla grande perché è un bravo ragazzo e un buon giocatore, si inventa un rigore a Copenaghen su un attaccante in un momento della partita dove non serviva il rigore, non serviva quell'intervento, non serviva a nulla, si passa da una vittoria che era quasi matematica al pareggio e due punti in meno. Potevi perdere anche col Chelsea in casa, ti saresti comunque qualificato al primo turno, poi magari pigliavano pure a te a pallonate come hanno preso l'Inter e la Juventus.
2: Certo.
0: Però, e quindi per me già questa è una valutazione. Il Napoli è fuori dalla Champions League, ma per me non è tutto sto gran presepe come quello, il fallimento, le televisioni del nord, mamma mia, manco Vietnam ha fatto Napoli in Champions League. E poi per quanto riguarda il campionato, io non sono aduso a fare un po', non me ne vogliono i tifosi, come spesso si indugia, qua c'hanno le votopunti, qua c'ha. Oggettivamente 7.7 sono stati levati al lavoro di Conte. Verona, Parma all'andata e i 3 punti di Atalanta, ridente cittadina della Lombardia che fa provincia di Bergamo. Là ci hanno rubato 3 punti, altri quali. Aggiungi 7 punti, vedi questo Napoli quanto ancora in più sarebbe stato in corsa. Gli infortuni ci sono stati, la colpa di qualcuno per questi infortuni c'è, carichi di lavoro, ok, recuperi tempi lunghi, ok, però non è surreale, ma è assolutamente aggiustabile. Perciò dico, sedetevi attorno a un tavolo, siate lucidi, non ragionate di pancia e vedete che sta squadra, se l'aggiustate bene, diventa competitiva benissimo.
2: Buona domenica e grazie
1: Gaetano.
2: A Gaetano Imparato.
1: Ciao
0: ragazzi, consentitemi un abbraccio a Susi.
1: Grazie,
0: lavoro.
1: Un abbraccio anche a te. Ciao Gaetano.
2: Abbraccio forte a Gaetano Imparato. Antonio Tajano collegato con noi. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Antonio.
3: Ciao, buongiorno.
2: Chiedo anche a te un pensiero, il tuo pensiero in merito al futuro del Napoli. Con Conte è la soluzione migliore, senza Conte quale potrebbe essere secondo te il tipo di allenatore, non ti chiedo neanche il nome tuo preferito, ma la tipologia di allenatore per il post Conte?
3: Ma se è preferibile con Conte, vabbè, è chiaro che se c'è volontà da parte di Conte, da parte della società di continuare, è chiaro, c'è un lavoro già avviato, ci sono degli elementi consolidati, c'è una situazione oramai solo da risistemare in alcuni aspetti. Potrebbe essere preferibile, però bisogna che ci si siede e ci sia una comunione di intenti. Io non so se è condivisibile il percorso futuro rispetto a quello che sono gli obiettivi della società e quello che potrebbe eventualmente chiedere Conte. E poi c'è indubbiamente da rivedere qualcosa va sicuramente rivista rispetto a quanto accaduto quest'anno, e intendo un po' le prestazioni in Champions, alcune prestazioni dello stesso campionato italiano, qualche qualche calciatore che almeno dal linguaggio del corpo non dà la sensazione di gradire questo approccio troppo di copertura, ma queste sono cose che possono essere, come sentivo, rimediabili e risistemabili. L'allenatore del futuro eventualmente andasse via Conte, vabbè, credo un allenatore di esperienza internazionale, perché il Napoli ovviamente tiene ad un buon percorso in Champions, un allenatore che conosce bene il calcio e che ha personalità rispetto ai calciatori che ha il Napoli, che sono calciatori di struttura professionale, con dei percorsi importanti. I nomi, ma non lo so, i nomi se ne possono fare tanti, se ne sentono tanti. Ah, un ulteriore elemento credo caratterizzare l'allenatore, che non costi eccessivamente come Conte o su di lì.
1: Antonio, a proposito di atteggiamento della squadra di cui hai parlato, domani bisogna assolutamente conquistare 3 punti importanti per in ottica Champions e per blindare il secondo posto. Contro la squadra di Vincenzo Italiano, che atteggiamento ti aspetti?
3: Ma credo che il Napoli affronterà la gara come ha affrontato le ultime gare, probabilmente domani partirà come l'ultima con la Cremonese, provando ad aggredire dal primo minuto in modo da provare a mettere in cascina qualche gol che dà maggiore serenità. Ma il problema dell'atteggiamento non è legato alla singola gara, è una filosofia di gioco, sì. Che Conte porta dei risultati, è inutile negarlo, sì. Se Conte raggiunge dei risultati è perché la sua filosofia di giochi porta risultati. Poi può essere condiviso o meno in alcune circostanze o in alcuni momenti, in alcune situazioni potrà essere penalizzante, vedi alcune gare che probabilmente non abbiamo vinto perché non abbiamo premuto sull'acceleratore quando siamo stati in vantaggio, non abbiamo aggredito con la giusta determinazione, e questo è un po' quello che, diciamo, la criticità dal punto di vista del gioco.
1: E che ogni partita diventa poi una sofferenza, no? Non la si vive mai in maniera tranquilla.
3: Che poi potrebbe anche essere una sensazione dei tifosi e non del tecnico,
1: certo,
3: dei calciatori, voglio dire.
1: Sì.
3: Però indubbiamente chi la guarda la partita ha sempre la sensazione che tu sei sempre lì in pericolo per poter poi alla fine
1: sentire
3: il pareggio, addirittura la sconfitta. Però può darsi che l'allenatore, dal suo punto di vista, scegliendo quell'approccio tattico, è tranquillo e sereno perché vede che la squadra non corre poi eccessivamente rischi. Però in alcuni casi poi siamo stati penalizzati e ci sono state una serie di gare che poi abbiamo pareggiato, se non addirittura perso, avendo questo atteggiamento.
1: È vero.
2: Antonio, ti faccio una domanda legata ad un'indiscrezione di mercato che leggiamo questa mattina sulle pagine del Mattino. Sondaggio del Napoli per Leao. È una pista che ti stuzzica oppure è un giocatore che probabilmente, soprattutto dal punto di vista delle motivazioni, sta attraversando la fase più complicata della sua carriera?
3: Guarda, allora, se noi parliamo del Leao calciatore, io credo che sia tra i più forti calciatori oggi in circolazione. Ovviamente però va valutato il suo approccio alla gara, il suo approccio alle partite, però poi va contestualizzata che cos'è oggi Leao nel Milan, che cos'è il contesto Milan, cosa si chiede al calciatore, se lui è disposto a dare quello che gli viene chiesto. Il discorso è un po' ampio. Se noi parliamo della tecnica del calciatore, è un calciatore sublime, anche se non credo che il Napoli, considerando gli attaccanti che ha, gli esterni che ha, faccio un po' fatica ad immaginare che possa cercare un ulteriore esterno. Però io Leao lo prenderei tutto la vita.
2: Grazie ad Antonio Ottaiano, buona domenica.
1: Grazie.
2: Antonio,
1: ciao Antonio, buona domenica, grazie.
3: Buon lavoro.
1: Grazie.
2: E prima di tornare nuovamente in pubblicità, altro ospite in collegamento con noi, il direttore Beppe Cannella. Ciao direttore.
1: Ciao direttore, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, ciao Susi, ciao Marcello.
2: Al centro delle voci di mercato non ci sono solo gli allenatori, non ci sono solo i calciatori in casa Napoli, ma anche Giovanni Manna, che sembra essere l'obiettivo numero uno della Roma per la prossima stagione, con De Laurentiis che invece sta facendo muro, addirittura pare possa aver chiesto 10 milioni di euro.
1: Vero.
2: Per liberare il suo direttore sportivo. Beppe, passami la battuta, se De Laurentiis riesce a fare una plusvalenza anche su un direttore sportivo, beh, l'Oscar degli imprenditori prestati al calcio se lo merita tutto.
3: È vero, anche se devo dirti, all'inizio della mia carriera io ero all'Icata,
2: sì.
3: Fui preso da Casillo, Gruppo Casillo, alla Salernitana e ci fu dato un indennizzo al presidente allora dell'Icata per liberarmi, quindi voglio questo primato, lo pretendo.
2: Assolutamente, il primato è tuo, però a livello di plusvalenza mi sa che ti supera quella.
3: Certo, certo. Va bene, il presidente De Laurentiis ormai è talmente a conoscenza delle dinamiche,
2: certo,
3: del calcio che se riesce anche in questa, io credo che già oggi non ha rivali.
2: Siamo assolutamente d'accordo. Ma detto questo, tu fossi poi in De Laurentiis, ti priveresti di Manna oppure te lo terresti ben stretto?
3: Ma guarda, la verità la conoscono solo loro. È chiaro ed evidente che Manna è arrivato al grande club in primis con il Napoli, perché aveva lavorato benissimo nella costruzione del settore giovanile della Juventus, poi affiancandosi in prima squadra agli altri direttori. A Napoli, per essere sincero, deve trovare il prodotto già fatto, è un po' più rischioso. Farli passare per un settore giovanile è sempre meglio, però tutti sapete, tutti sappiamo che a Napoli sotto questo aspetto, nella voce struttura, è un po' latente.
2: Certo, è un bel po' molto più di latente come situazione.
3: Quindi, ripeto, lui ha fatto un buonissimo lavoro di concerto con l'allenatore, poi è la società che valuta il lavoro del proprio direttore.
1: Direttore, parliamo della partita di domani sera, Napoli-Bologna, ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Ti chiedo un po' della formazione. Si parla tanto del ritorno del capitano Giovanni Di Lorenzo, è stato anche osservato in settimana durante il test contro la Scafatese. Tu lo schiereresti in campo dal primo minuto?
3: Guarda, quando vieni da un infortunio che ha subito Di Lorenzo, bisogna andarci piano. Io credo che tra i convocati sicuramente avrà dello spazio durante la partita,
1: sì.
3: Non credo dall'inizio. Bisogna sempre gradualmente recuperare questi tipi di giocatori anche da questo tipo di infortunio, anche se il campionato è alla fine, in queste due partite lo spazio lo troverà. Io sono scettico se partirà dall'inizio.
1: Anche io.
3: Lo dico perché il Bologna, per cultura d'italiano, è un po' diciamo una squadra tra virgolette accelerata, quindi
2: sì,
3: non favorirebbe uno che è stato fuori tanto tempo.
2: Direttore, in vista del prossimo mercato estivo, sei d'accordo con una valutazione legata dal punto di vista numerico ai calciatori che eventualmente dovrebbero essere messi in rosa, tenendo conto anche di chi partirà? Con 4-5 innesti possiamo dire che il mercato del Napoli si potrebbe ritenere concluso, a differenza della passata stagione in cui invece c'era bisogno di mettere tanti elementi proprio per allargare la rosa?
3: Beh, se il titolare della panchina resta Conte, è chiaro che vorrà integrare qualche giocatore in dei ruoli a seconda delle partenze, ma come dici tu, Marcello, non c'è molto da fare, c'è semplicemente da continuare un percorso e magari inserire nei ruoli cardini quei giocatori che quest'anno non hanno fatto quello che l'allenatore e il direttore della società cercava. Ci vuole poco, a parer mio.
1: Sicuramente, direttore, ad oggi il Napoli sembra puntare molto su Artur Atta, il calciatore dell'Udinese. Secondo te può essere il profilo ideale per rinforzare la mediana azzurra?
3: Ma guarda, per quello che ha fatto all'Udinese, per questo stesso della squadra, il calciatore di sicuro è interessante. Poi dopo, per la dinamicità, per quello che serve al Napoli, non è utile di più. Tra l'altro sottolineiamo i buoni rapporti che Calcio Napoli e l'Udinese nelle persone dei proprietari tra Pozzo e De Laurentiis, c'è sempre stato un buon rapporto e c'è anche da valutare negli anni i giocatori che da Udine sono arrivati a Napoli, quindi credo che sia un'operazione che può arrivare ad essere concreta nel mercato che ci apprestiamo a vivere.
2: Grazie alla tua presenza in diretta con noi, non posso non chiederti anche un parere in merito al possibile, ai possibili sostituti di Manna se il direttore sportivo del Napoli dovesse effettivamente lasciare l'azzurro e trasferirsi a Roma. Si parla soprattutto di D'Amico dell'Atalanta, è un profilo che ti piace?
3: Un ragazzo giovanissimo che ha fatto le sue esperienze sia a Verona che a Bergamo, e i ragazzi che in giro ha portato in questi due club sono stati tutti attenzionati da grandi squadre. È il profilo che De Laurentiis ha sempre cercato, no? Bravo nello scouting, con molta discrezione segue il lavoro della squadra, non gli piace apparire ma soprattutto lavorare, ed è sempre sotto gli occhi di tutti il buon lavoro che ha fatto con gli allenatori e con lo staff nelle sue esperienze sia di Verona che di Bergamo. Il profilo è quello. De Laurentiis è risaputo che non ama quei direttori che magari accentrano un po' tutto.
1: Direttore, ormai manca pochissimo al termine di questo campionato, chiedo anche a te un bilancio sulla stagione del Napoli.
3: Ma più volte ci siamo espressi, bisogna mettere in primis gli infortuni che hanno compromesso la stagione per obiettivi maggiori. Resta il fatto che, avendo a disposizione, non in confronto in questi incidenti che si sono susseguiti, il Napoli poteva sicuramente puntare con la concretezza di una rosa più ampia a obiettivi diversi, soprattutto non uscire al primo turno di Champions e andare avanti sia in campionato che in Coppa. Resta questo rammarico, è un grande interrogativo, e magari sarà la base per la preparazione prossima per tutti quegli infortuni muscolari che si sono susseguiti. Questo sicuramente sarà un grande bagaglio di esperienze, perché ripeto, si poteva fare molto di più.
2: Grazie e buona domenica, Beppe Cannella. Ciao direttore.
1: Ciao direttore, buona domenica.
3: Ciao ragazzi, buona domenica a voi.
2: Ci fermiamo ancora una volta, pubblicità disco e poi torniamo.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: siamo tornati in diretta. Ancora buona domenica da parte di Marcello Calvano.
1: E buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Sta per cominciare l'anticipo della mezza tra Hellas Verona e Como, una partita che interessa molto da vicino il Napoli, perché il Como è una di quelle squadre che stanno lottando per un posto in Champions League. Torniamo al telefono con noi il collega Michele Inserra. Ciao, Michele.
2: Salve, salve, buongiorno, buongiorno e buona domenica.
0: Caro Michele, il Como sta per cominciare la sua partita in trasferta contro un Hellas Verona retrocesso e che non ha chissà quali motivazioni, anche se nella passata giornata di campionato ha fermato sull'1-1 la Juventus. È un po' la stessa situazione che si ritroverà dinanzi il Napoli domani contro il Bologna, dal punto di vista motivazionale naturalmente, perché poi la caratura tecnica della squadra di Italiano è sicuramente superiore al Verona. Che gara dobbiamo aspettarci secondo te?
2: Beh, secondo me c'è da aspettarsi una gara di orgoglio da parte del Napoli, che deve blindare questa posizione per finalmente festeggiare l'approdo in Champions dopo un campionato veramente particolare per il Napoli, dopo i tanti infortuni che si sono registrati in questa stagione bella ma anche maledetta, direi, dove più volte Antonio Conte ha dovuto fare veramente di necessità virtù, ha dovuto tante volte veramente friggere il pesce con l'acqua, e ci è riuscito quasi sempre. Certo, gli errori, qualche errore c'è stato, ma insomma, fa parte del gioco, direi.
1: Michele, stiamo parlando anche di formazione. Domani Kevin De Bruyne o Giovane dal primo minuto?
2: Ma io mi auguro Kevin De Bruyne, guarda. Io non so Giovane se resterà ancora a Napoli, francamente. Io vedo qualcun altro al posto suo, sicuramente il prossimo anno, con Antonio Conte in panchina. Kevin De Bruyne è la garanzia e comunque la professionalità e l'esperienza che ci vuole una partita importante come quella di Bologna. Bologna è stata sempre in un modo o nell'altro è stato sempre decisiva per il futuro del Napoli, nel bene e nel male, sia quando insomma c'è stata qualche sconfitta, ma soprattutto poi è stata anche dai tempi di Maradona crocevia del Napoli.
0: Bologna che vede sulla sua panchina Vincenzo Italiano, uno di quegli allenatori che da qualche settimana, ma in generale da qualche stagione, viene accostato al Napoli. È un profilo che ti piace, sia Italiano come allenatore, ma anche come tipologia di tecnico, perché poi Italiano rappresenta una parte di quegli allenatori che vanno per la maggiore in questo momento in Italia, ma anche in Europa.
2: Beh, Italiano è un bel profilo, francamente, è un allenatore che gode di ampia stima, è un allenatore che potrebbe fare bene a Napoli, però insomma io tifo ancora per Antonio Conte sulla panchina del Napoli, perché c'è da portare avanti un progetto e mi auguro che questa sintonia con il presidente De Laurentiis possa essere ancora più forte per il prossimo anno, dove è vero che ci sono da valorizzare tanti altri giovani. Noi Napoli, a proposito di giovani, partirà sicuramente da una certezza, da Antonio Vergara. Mi auguro ci siano altri Antonio Vergara che possano essere rilanciati
0: da Antonio Conte
2: e soprattutto tutto ciò fa bene a una nazionale che è una nazionale di calcio che vede sempre svuotare, insomma è sempre più svuotata questa nazionale, perché appunto di calciatori italiani ne vediamo sempre ben pochi, vediamo troppi arrivi da parte di calciatori anche giovanissimi dall'estero che francamente non sempre sono all'altezza, e i giovani italiani e anche i giovani napoletani, che hanno una marcia in più, diciamolo, meritano il giusto riconoscimento per i sacrifici e la carriera che intraprendono nel mondo del calcio. Vedi quanti giovani napoletani hanno fatto bene. un plauso va anche ad Antonio Floro Flores con sì, Benevento, sì, per esempio, e penso a tanti altri giovani napoletani. Penso a Antonio Boucher, che è riuscito a portare un Cosenza ai playoff nonostante tutto, ma che comunque è riuscito a trovare una dimensione calcistica anche lontano da Napoli. Ma ce ne sono tantissimi, potrei citare tanti nomi. È giusto puntare sui giovani, è giusto puntare sui giovani. Abbiamo dei giovani di talento che devono essere valorizzati. Antonio Conte è il profilo giusto per far emergere tanti ragazzi napoletani.
0: Intanto è cominciata la sfida tra Verona e Como, e il Verona è andato vicinissimo al gol del vantaggio con una girata dall'interno dell'area di rigore di Suslov. Siamo al terzo minuto di gioco, Verona e Como sono ancora ferme sullo 0-0. Ti faccio una domanda anche in merito alle cose che dovranno essere aggiustate nella prossima stagione, qualora dovesse essere ancora Antonio Conte il tecnico del Napoli. Credi che l'aspetto principale su cui bisogna lavorare quale sia, a tuo avviso? Tanto traversa del Verona, sugli sviluppi del calcio d'angolo, traversa del Verona che va ancora una volta vicinissimo al gol del vantaggio. Vai Michele.
2: Sembra che il Verona insomma sia in vena oggi, ce l'auguriamo insomma. Per quanto riguarda il Napoli, sicuramente c'è bisogno di una panchina più forte, ancora più forte, e sicuramente bisogna ripartire dal centrocampo, e comunque ci vuole il sostituto di Lukaku, che Lukaku non rientrerà più nel progetto del Napoli, e quindi c'è bisogno di sostituire Lukaku sicuramente. Ripartiamo da alcune certezze, sia difensive che in attacco e nel centrocampo. Però insomma qualcosa bisogna fare, e poi bisogna avere comunque una panchina all'altezza. Dobbiamo avere due squadre titolari per affrontare al meglio anche la Champions.
1: Michele, ti chiedo a questo punto anche del futuro di Kevin De Bruyne, che ultimamente è messo un po' in discussione.
2: Beh, io a me fa ridere quando c'è da mettere in discussione Kevin
1: De Bruyne. Classe, sì.
2: Un fuoriclasse non si mette in discussione, capitano tutte le partite storte, le partite no. È capitato anche a Maradona, insomma, cioè, quindi certo. Se capita, può capitare a Maradona, può capitare a tutti.
1: Certo.
2: Kevin De Bruyne merita di essere riconfermato e di rimanere a Napoli, perché secondo me è un pilastro di questa squadra e lo dimostrerà il prossimo anno. Quest'anno c'è stata anche la maledizione di un lungo infortunio, e quindi sperando di rivederlo l'anno prossimo per l'intero campionato, sempre al centro del progetto Napoli.
0: Alla prossima Michele, grazie.
1: Ciao Michele, grazie, buona giornata.
2: Buona domenica, salve.
0: Grazie al collega Michele Inserra. Chiudiamo la nostra carrellata di ospiti in questa domenica di Sunday Sport con una delle colonne portanti della nostra trasmissione, ed è mister Ernesto Apuzzo.
1: Buongiorno,
0: ciao mister, come stai? Ben trovato.
3: Buongiorno, volete chiudere col botto?
0: Ma noi certo, lo facciamo sempre, tu sei sempre alla chiusura della nostra trasmissione, dal punto di vista degli ospiti ci mancherebbe.
3: Grazie.
0: Ecco, fammi la tua fotografia preventiva da un punto di vista tattico di come potrebbe svilupparsi la sfida di domani tra Napoli e Bologna.
3: Ma io penso che poi alla fine il Bologna non abbia niente da chiedere a questo campionato, mentre il Napoli ha ovviamente tutto da perdere, però è giusto, per contendersi il secondo posto dobbiamo vincere. E penso sia una partita che potrebbe anche un attimino insomma incominciare a vedere Conte, il mister, quello che dovrebbe fare, penso che farà e spero che farà l'anno prossimo, quindi magari ecco con il rientro di Lorenzo, del capitano, magari che ne so, passare a 4, insomma qualche altro stratagemma per anche perché poi dopo deve queste due partite più il Pisa fuori, insomma potremmo fare qualcosa di importante, e quindi una partita dedita più che altro all'attacco, nel senso che anche supportare di più Hollywood, perché con i due esterni veloci, scattanti e tutto quanto, che dribblano e superano l'uomo, penso si possa fare meglio, però ovviamente insomma lui saprà quello che fare. L'importante è portare a casa i tre punti oltre i due biglietti che mi ha regalato il direttore Sartori per la partita di domani.
0: Quindi, domani sarai al Maradona, sappi che martedì verrai disturbato da qualcuno della redazione proprio perché eri presente al Maradona. Adesso non so dirti se la mattina con il direttore a Radio Gol Walter De Maggio oppure ti chiamo io la sera con Emanuele per analizzare.
1: Però ci sarai
0: sicuramente mister. Ci sarai
3: martedì. Va bene
1: mister, è chiaro che uno degli obiettivi del Napoli sarà quello di ringiovanire la rosa. Ti leggo un messaggio che ci ha scritto Salvatore da Napoli al 342 00 00 100 e scrive: Antonio Conte è il profilo meno appropriato per far emergere i giovani, questo è quello che abbiamo osservato, vedi la scoperta per necessità di Vergara.
3: Ma io alla fine penso che anche uno come Conte, no? Guardandosi attorno, non tranne Real Madrid, secondo me, non avendo questi non lo so, corteggiatori come li aveva gli anni scorsi, penso, anche una sfida con se stesso, secondo me, perché ogni tanto poi si deve anche cambiare con l'età, no? Allora lui ha dei 4-5 diciamo anziani e con dei giovani sostituiti con dei giovani importanti sarebbe proprio veramente ovviamente vincendo qualche altro titolo ai detrattori una bella risposta ai tanti detrattori, perché lui ce li ha ovviamente, perché il gioco non è fluido e tutto quanto. Allora prendi due o tre giovani importanti che già sono stati individuati, prendi il difensore centrale, io dico prendiamo Gila, prendi un centrocampista e penso che già l'abbiano preso, ecco, sfoltisci la rosa con quelli lì avanti con gli anni e penso che noi abbiamo una grandissima squadra, ragazzi, e io veramente ci saremmo divertiti senza, secondo noi tutti quanti, senza questi infortuni insomma incredibili e tanti, questo è. Poi alla fine insomma loro sapranno, e penso che questa settimana si vedrà, sapranno quello che fare, anche perché poi lo stesso direttore sportivo ambito anche dalla Roma e tutto quanto non avrà fatto un lavoro brutto per essere seguito, adocchiato e attenzionato dalla Roma e da altre squadre, da altri club importanti.
0: Gila in difesa, a te a centrocampo, Davis in attacco. Ti piace questa
3: mamma mia
0: possibile spina dorsale ex novo del Napoli?
3: Ma certo, guarda, se tu mi avessi detto dimmi tre nomi, io avrei detto Gila, Attà e Davis.
1: Ah, sarebbero stati questi.
3: Veramente.
0: Quindi ci fidiamo ancora dell'Udinese dopo Luca, mister?
3: Vabbè, ma Davis è un bel attaccante veramente. Anzi, è stato attenzionato, tra parentesi, da qualcuno. Io non so se, ovviamente sapete quello di ieri, quello che è successo a Cagliari.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Purtroppo, se confermato, perché naturalmente sono le versioni dell'Udinese e quella del Cagliari, sì. Così come sono le versioni di Davis e quelle di
1: Dossena.
0: Di Dossena, esatto. Quindi non possiamo sbilanciarci, ma possiamo soltanto riportare le dichiarazioni.
3: Ho detto sì, per carità,
0: sì.
3: E poi sì, per carità, poi alla fine insomma diciamo la giustizia farà il suo corso, non come l'ha fatta con Acerbi contro Guancelli.
0: Questo sì.
3: E poi per chiudere una chiosa, perché poi alla fine io ogni tanto me le preparo anche per il premio Strega dell'anno scorso, dell'anno prossimo, questo qui che ha scritto il, non so se come dire, la prefazione o l'introduzione della vittoria dello scudetto dell'Inter, mamma mia, una cosa bellissima, il biscione che è risorto e tutto quanto, veramente un mezzo poema, quando l'anno prima ho letto, perché poi ci sono, l'anno prima Napoli, ecco, hai vinto il campionato, punto, e invece con l'Inter un poema, e questo la dice lunga sullo stato calcistico italiano.
1: Mister, è arrivato un messaggio per te, quindi te lo leggo, lo scrive Francesco.
0: Un bel messaggio.
1: Esatto, Apuzzo, sì. Uno dei miei preferiti come calciatore e come mister.
3: Ah, sì. Evidentemente, devo pagare qualche altro caffè allora.
0: Poi in separata sede ti diamo il contatto di questo ascoltatore, sì. Francesco, che deve avere anche un'età importante per ricordarsi l'Apuzzo calciatore, giusto?
3: Ma mo adesso mi stai un po'. Sì, ieri infatti stavo pensando, sono svegliato, che adesso sto riprendendo dall'operazione.
0: Sì, ricordo.
3: Ieri mi sentivo proprio vecchio, veramente, lo dico io, quindi insomma. Adesso penso di sì, perché io ho giocato negli anni 80.
1: È solo una tua sensazione, mister.
0: Sì, è tutto nella testa, l'età è solo un numero, non dimentichiamolo mai.
3: Sto facendo adesso, va bene.
0: Mister, l'ultimissima, proprio perché parliamo di attaccanti di gol, ma le difficoltà ultime di Højlund nel trovare la via del gol, sì, anche nell'andare alla conclusione, sono legate all'economia del gioco offensivo del Napoli, o magari questo ragazzo che ha giocato praticamente sempre quest'anno sta tirando un po' il fiato?
3: All'economia del gioco, come hai detto tu, perché se il centravanti viene supportato in modo importante, ossia insomma l'attaccante esterno che dribbla e ti mette la palla insomma faccia alla porta, invece lui sta giocando purtroppo un po' sempre spalla alla porta alla Lukaku, quindi sì, insomma non era nelle sue corde prima che Conte lo cambiasse come modo di giocare. Ha fatto soltanto 10 gol, ma per come è entrato nel campionato italiano di nuovo, presentandosi a Firenze con quel gol, insomma lui preferisce ovviamente essere servito in profondità, in questo momento il Napoli non lo sta facendo troppo e quindi ne risente, come hai detto tu ovviamente all'inizio della domanda.
0: Mister, ti abbraccio forte, ci sentiamo martedì, poi per l'orario ci organizziamo.
1: Ciao mister, grazie. Buona domenica.
0: Buona domenica. Ci fermiamo, ultimo pit stop di questa puntata di Sunday Sport, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, poi al rientro ancora filo diretto.
1: Esatto, allo 081 546 6873.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Torniamo in diretta, pronti per questa coda di programma dedicata a tutti voi con il filo diretto. C'è Gerardo con noi. Ciao Gerardo.
6: Ciao Gerardo, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buona domenica, ciao. Tanti auguri a tutte le mamme, sono Gerardo da Salerno.
5: Ciao. Gerardo.
7: Faccio un auguro speciale a Susi, non vorrei fare una cazzo,
6: grazie.
7: Sembra che sia mamma anche lei.
6: Esatto, sì, grazie.
7: Buonissima mamma, complimenti e tanti auguri.
6: Grazie.
7: No ragazzi, io se permettete ho una provocazione.
5: Vai.
7: È una come la possiamo definire? È una domanda, ma poi magari rispondete voi.
5: Sì.
7: La provocazione è questa: io mi auguro che il Napoli al prossimo mercato prenda un 6 risicato in pagella.
5: Ok.
7: Capite a me?
5: Perché
7: se prende 8 e mezzo comincerò un pochettino a preoccuparmi. Che a livello calcistico sono un po' scaramantico, preferisco
6: okay.
7: un 6.
5: Sì.
7: Poi magari
5: quindi partire a fare spenti, ecco, questo
7: esatto,
5: intendi.
7: Esatto, preferisco okay. un 6. I tre nomi che avete fatto, che anche col mister
6: sì.
7: Kim piacciono
6: sì.
7: stesse anche a me.
5: Sì.
7: E poi una domanda, ma il calciatore che avrebbe insultato Davis, come si chiama?
6: Dossena.
7: Pessina, se non mi sbaglio, corrigendo si fa.
5: Non ho capito?
7: Era Pessina forse, o Dossena?
5: No, Dossena.
7: Dossena, Pessina è un altro trattore.
6: Sì,
5: sì
7: no,
5: Pessina
7: se...
5: gioca in Serie
6: squadra.
5: B con il Monza.
6: Sì.
7: Lo prega il cognome, perché se si fosse chiamato con un altro cognome, non lo dico per non fare polemica, sì. magari sarebbe rimasto impunito, mettiamolo così. Ricorderete tutti, perdonate, in ambulanza.
5: Infatti ti sentiamo un po'... con qualche difficoltà, però penso che sia la considerazione che la provocazione l'abbiamo
7: c'è
5: carpita.
7: Vai. Abbastanza anziano con un altro cognome che se l'è cavata, mettiamola così.
5: Ah, ok, ho capito.
6: Chiaro.
5: A cosa ti riferisci? Grazie Gerardo. Grazie per aver telefonato. Prossimo ascoltatore in
6: Vincenzo.
5: Diretta Vincenzo. Ciao Vincenzo.
8: Ciao ragazzi, un saluto da Francoforte.
6: Ciao.
5: Vighez, alles gut.
8: Alles gut, viele Dank. Bei dir, alles klar?
5: Alles gut, danke.
6: Bene.
8: Bene. Allora, io vi stavo seguendo. Allora, quando posso seguo sempre la giustizia. Allora, io non sono d'accordo con le critiche da parte di una tifoseria, no?
5: Sì.
6: Sì.
8: L'abbiamo visto quest'anno in Napoli. Napoli, quando ha avuto... l'attacco a completo con gli esterni ha fatto delle signore partite, vorrei ricordare quelle con l'Inter andate e ritorno,
5: sì.
8: vorrei ricordare a San Paolo al Maradona con la Juve,
6: sì.
8: la Supercoppa dove il Napoli ha fatto la partita
5: con l'Atalanta in casa,
8: con l'Atalanta, ma anche a Bergamo,
5: sì.
8: ma anche a Bergamo lì siamo stati derubati a Bergamo comunque, quindi il Napoli quando ha avuto quei tre o quattro giocatori, Napoli in campo si faceva rispettare. Uno dice ok, io voglio il bel gioco con Sarri. Sarri, signori, l'ha fatto a Napoli il bel gioco, a me non mi risulta che dove è andato ha fatto un calcio champagne.
5: Non l'ha fatto, però ha ottenuto dei risultati, perché comunque ha vinto un'Europa League.
8: Il risultato per me vuol dire che devi portarti a casa il titolo, una coppa. L'ha portata, non l'ha portata, appunto.
5: Ah, col Napoli.
8: Quindi per me, allora,
5: però c'è anche da dire che quell'anno dei 91 punti, sappiamo, anche no, una motivazione per il quale non è arrivato lo scudetto.
8: No,
5: però
8: aspetta,
5: ci sta,
8: aspetta, scusami, sì. Se il Napoli quell'anno non l'ha vinto, sì, ok, è successo quello che è successo, sì, a Milano, e va bene, ma signori, non vi dimenticate che il signor Sarri, per la sua tra virgolette ottusaggine tattica, sì, si è giocato alcune partite, perché a un certo punto avevano capito come giocava il Napoli con quei tre.
5: La mancanza di un piano B era uno dei punti deboli di quel Napoli di Sarri.
8: Ma no, ma aveva Milik, quando entrava Milik bene o male si spostava la difesa, e tu a Sassuolo non l'hai vinto perché a Sassuolo a Milik l'hai fatto entrare a 20 minuti dalla fine.
5: Ma a me vengono in mente anche quegli scontri diretti con la Juventus, che con Conte e con Allegri giocava in un certo modo e evidentemente,
8: bravo,
5: metteva in difficoltà
8: allora,
5: negli scontri diretti il Napoli.
8: Sì. Scusami, io, e questo voglio dire, ok? Io voglio vincere, punto, perché alla fine sì, abbiamo giocato bene, e poi inventiamo il caso che il prossimo anno viene Sarri un altro al suo, sì, posto, il gioco spumeggiato, e pigli tre palloni, fai 20 azioni e quella squadra fa una sola e vince 0-1, che fai? Sei arrivato primo? No, sei arrivato terzo? No, sei arrivato quinto, sesto, ti sta bene così? A me non mi sta bene, quindi io spero che Conte resti a Napoli, anche perché la gente deve considerare una cosa: l'attacco è praticamente fatto, perché ormai l'ha collaudato tutti, Neves, Allison, Vergara e bla bla bla, quindi bisogna solo puntellare la squadra in alcuni ruoli, ok? Quindi ci sarebbe un continuo tattico e, sì, tecnico, ok? Quindi fa piacere i tifosi, poi non abbiamo vinto, e beh, che buono, cosa vuoi?
5: No, no, è molto chiaro il tuo ragionamento.
8: E dai, io voglio vincere.
5: Certo.
8: Sarò qualunquista, voglio essere qualunquista.
5: No, non essere qualunquista, perché fondamentalmente è l'obiettivo principale
6: di tutti
5: quando si fa un qualsiasi sport.
8: Bravo, io voglio vincere, non voglio partecipare, o perlomeno me la voglio giocare fino a...
5: Esatto, questo stavo per dirti proprio questo.
8: Bravo.
5: Voler vincere magari esce un po' dalla mentalità storica del Napoli e della tifoseria azzurra, provare a avere voglia di essere sempre competitivi, come tra l'altro accade puntualmente da un 15-20 anni a questa parte, e credo debba essere l'obiettivo principale.
8: Scusami, lo trovo, sì, riduttivo, nel senso esce fuori dalla nostra mentalità, allora dobbiamo avere una mentalità da provinciale. No, Napoli è una grande città, ok, abbiamo vinto poco in passato, ma
5: sì,
8: io voglio vincere, punto.
5: No, ma ci sta, io infatti ti sto dicendo che voler vincere probabilmente non fa parte della tradizione dal punto di vista della mentalità. Assolutamente, dobbiamo cambiare. Io ti dico che già ottenere, come è successo negli ultimi anni, una squadra che puntualmente se la gioca, già questo è uno step in avanti rispetto alla storia di questa società.
8: Devono tornare a tenerci.
5: Perché ma già ci temono, non ti preoccupare, questo
8: debiti,
5: è poco ma sicuro.
8: Napoli non ha debiti, può fare quello che deve fare. Io mi auguro a più presto che il presidente faccia queste benedette strutture.
5: Questo è vero.
8: Non possiamo mai competere a livello europeo.
5: Sì, sì.
8: Ok?
5: Grazie per aver chiamato.
6: Ciao Vincenzo.
5: Ti devo salutare.
6: Buona domenica.
5: Ciao Vincenzo,
6: grazie.
5: Grazie per aver telefonato. Intanto aggiornamento che arriva dalla primavera: Napoli e Lecce sono fermi sull'1-1 con le due reti arrivate praticamente negli ultimi minuti di gioco. All'88esimo Lecce in vantaggio con Esteban, poi il pari del Napoli su calcio di rigore con De Chiara. Cara Susi, siamo arrivati in chiusura.
6: Esatto, siamo, sì, arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo domani, ricordiamo anche gli appuntamenti, Marcello.
5: Sì, domani ci ritroviamo con Diretta Azzurra, con il nostro Vincenzo Perna, che sarà pronto insieme ad Emanuele Calaiò e Nicola Mora per l'ampio prepartita già dalle ore 19, poi il racconto del match sempre con Vincenzo e i suoi ospiti. Al termine della sfida ci sarà la nostra Susi con il Bar dello Sport insieme a Gianluca Vigliotti, e in collegamento dalla Maradona sia nel pre che nel post
6: ci sarete
5: il sottoscritto, che vi racconterà l'ambiente, il clima all'esterno del Maradona, e ascolteremo anche le dichiarazioni di un tesserato che verrà a parlare in Mixed Zone. Ci fermiamo qui, grazie a Ciro Froio per aver curato la parte tecnica, grazie a Susi Fiorillo
6: e grazie a te Marcello.
5: la linea a Vincenzo Perna per le ultime notizie dopo aver ascoltato un disco e la pubblicità. Sì.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Berna. In apertura, sarebbe stato un ragazzino di 15 anni l'autore dell'accoltellamento ai danni di un altro minore di 14 anni. Il tutto è accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto era presente una pattuglia della Polizia Municipale che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno tre, hanno raggiunto anche gli organi interni. Il ragazzino è subito ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed ora resta in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Alla base dell'aggressione ci sarebbe una lite tra ragazzi, probabilmente legato a uno sguardo di troppo su di una ragazza. Il 15enne è stato fermato per tentato omicidio. Ancora cronaca, blitz all'alba per arrestare un uomo di 34 anni chiuso all'interno del suo appartamento di Licola, frazione costiera del comune di Giugliano, provincia di Napoli. Quando sono entrati in casa, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli insieme a quelli della stazione locale hanno rinvenuto 700 grammi di droga divisa in panetti, un fucile a canne mozze e 13 proiettili. L'irruzione è nata dopo aver constatato con sospetto un flusso di persone che entrava e usciva dall'abitazione. L'arma è stata sottoposta a sequestro e si procederà ai controlli balistici per vedere il suo eventuale utilizzo in altri crimini. L'uomo è invece in carcere in attesa di giudizio. E sempre cronaca, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno scoperto una vera e propria dispensa di droga.

0: nell'area comune dell'edificio 7. Trovate 260 dosi di hashish, 12 dosi di cocaina, 12 di crack. Come se non bastasse, all'interno del quadro elettrico trovati 5 involucri di crack anche sottovuoto, per un totale di 117 grammi, e 9 involucri sottovuoto di cocaina per un totale di 1 kg e 190 grammi. La droga è stata sequestrata. Cambiamo argomento. Pesanti disagi che stanno vivendo oggi gli utenti che si servono delle linee EAV per i loro spostamenti a causa dei riflessi dello sciopero di 24 ore che da ieri sera alle 19.30 sta coinvolgendo gli aderenti al sindacato Orsa. I problemi maggiori sono quelli riscontrati lungo le linee della Circumvesuviana, dove sono tante le corse cancellate. L'azienda, visto il giorno festivo e più in generale il periodo di forte presenza di visitatori italiani e stranieri a Napoli e provincia, sta provando a salvaguardare con il personale a disposizione in particolare le corse lungo la linea per Sorrento, dove quasi tutte le partenze si stanno svolgendo su entrambe le direzioni. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, vigilia di campionato per il Napoli che domani allo stadio Diego Armando Maradona affronterà il Bologna nella 36esima giornata di Serie A. Conte recupera Antonio Vergara, assente da 2 mesi, che torna in gruppo, così come dopo il rientro di Giovanni Di Lorenzo, che spera di poter finalmente tornare in campo dopo la panchina nella sfida col Como. Intanto gli azzurri preparano il futuro con Conte, che non solo potrebbe rimanere sulla panchina azzurra, ma potrebbe addirittura prolungare il suo contratto fino al 2028. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Kiss Kiss Napoli. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me!
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: contrario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
1: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me!
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
3: Me! Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il party del fin de semana.
1: Muy buenas tardes, mi gente. Está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana con Oscar y Gino, las 20 más pegadas a nivel mundial.
0: Questa è la grande classifica latina. Chiaramente, ragazzi, siamo nella bellissima Miami Beach. Gino Latino e Oscar per raccontarvi queste 20 posizioni, quelle chiaramente più ascoltate, più ballate in Italia e in Sud America. Ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York.
1: Nosotros le damos lo mejor en música tropical y nos pueden escuchar en Miami y en toda Latinoamérica de las 6 a las 7 y en Italia y Europa desde medianoche hasta la 1 siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Ragazzi, siamo nella nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Sì. Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi

0: poco non vamos para la playa.
1: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace. Saremo noi con il nostro gabbiotto sulla spiaggia, sì, per raccontarvi la nostra, il nostro momento magico dedicato a Ma è Momento Latino on the Beach.
0: E vamos a empezar a romper esto y nos vamos con la posición numero 20
1: con David Zahan con I Gasti Tu.

0: David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, papà della salsa, della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, claro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jay Lopez
1: con questa rica baciata, Más Bella.

0: solo la suerte que ascolta el momento latino, siempre con nosotros.
1: La querida Luisa.
0: Siempre con nosotros, la nostra bellissima Luisa. E salutiamo tutti gli amici che ascoltano momento latino.
1: Sì, a la gente latina también.

0: e interagiscono sulle nostre pagine di Momento Latino, tanti amici ballerini. Tu sai ballare?
1: Sì, claro. Me gusta mucho la bachata.
0: Salutiamo la nostra amica.

0: non solo perché ha aperto il nostro Super Bowl, è una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podía llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Sì, il Grammy latino, questo è il Grammy Awards.
0: Awards, ti gusta questo artista?
1: Mucho, mucho, mucho.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidable. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, lo tenías callado.

0: estrade, musica de calidad.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il pari del fin de semana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che verranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, è il verano. Siamo in agosto, julio e agosto si llena mucho di italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè che Oscar puntualmente ha portato dall'Italia, la famosa caffettiera, quella, quella storica,
0: la napoletana, mocca, quella mocca.
1: La mocca, quella napoletana. Quindi vi faremo un caffè napoletano se venite direttamente sul nostro gabbiotto qui a Ocean Drive. Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 15
0: con Belé, con La Plena.

0: escasez.
1: Sí, es que siempre.
0: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
1: Guardano chiaramente, attentamente, quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare, perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
0: Pericolo.
1: Oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare, perché qui sono attentissimi. I Baywatch americani sono attentissimi.
0: Peligro, claro che è un tiburon, no, nunca può essere una mujer.
1: Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami, cosa ne pensi?
0: No.
1: È un lavoro
0: no,
1: che possiamo fare o no?
0: No, non teniamo il fisico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 14.
0: Con Carol G, si antes te hubiera conosciuto.

0: bellísimo merengue con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Karol G.
1: Que se ha lasciata anche con ragazzi ultimamente.
0: Sí, sí. ¿Te
1: resulta?
0: Al Grammy Award.
1: ¿Y
0: no,
1: la, sola?
0: No la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, sì, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un po' un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare, non si possono fare.
0: Ah, bueno, comprasselo.
1: Questi regali a Karol non si possono fare. Karol,
0: comprasselo tu.
1: Come lo compro io? Andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: Vamos con Manuel Turizo con questa nuova bachata, Por un Pendejo. No

0: Thriller Cinema Momento Latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui a Momento Latino, no? Che ne pensi? Vogliamo salutare Luigi e Ilaria?
1: Tropical Dance. Luisito in spagnoli, Ilaria.
0: Salutiamo i nostri amici che ascoltano come sempre Momento Latino e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
1: E nuovo con la posizione numero 12 con Randy Malcolm cantando.

0: pezzi che comunque rimane un, sicuramente un tormentone storico. Bailando Enter the Zone insieme a Enrique Iglesias.
1: Todavía se escucha.
0: E bueno, ancora una volta.
1: Non si sa se si è hizo famosa por Enrique Iglesias o por Enter the Zone.
0: Ma non esistono canzoni nuove e vecchie, ma esistono canzoni belle che funzionano e canzoni che non funzionano. Il DJ deve essere bravo e soprattutto a fare una selezione di canzoni belle che funzionano.
1: È il momento giusto.
0: Non è che un DJ bravo è quello che deve mettere tutte le canzoni nuove. Assolutamente no. Sei d'accordo o no? Ragazzi, siete d'accordo a questa cosa?
1: No, claro, claro.
0: Il, anche i nostri amici come ci scrivono.
1: Il giochi tiene che essere, come si dice? Tiene che essere 360, no?
0: 60 gradi. Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati al numero 10, dove troviamo ancora lui, Bad Bunny.
1: Con Nueva York.

0: pagando sulle spalle.
1: Tú sabes que
0: sea, sei latino, sei latino dentro.
1: O aquí hace calor. Gino, y hoy che te vas a tomar hoy?
0: Oggi no niente, ho pensato al famoso margarita, quello però senza birra all'interno perché è troppo pesante, Oscar.
1: Sì, io sei.
0: Margarita normale, quello che insomma i nostri amici italiani che lavorano ai bar qui a Centrevi si aspettano per offrirci questo. Quello lo paghiamo.
1: Sai che è molto barman italiano.
0: Ci sono tantissimi italiani che sono qui, però fortunatamente tutti i ragazzi che col tempo si sono messi a posto con loro permessi di soggiorno, e grazie soprattutto anche la spinta di Trump che ha riportato un po' tutta la linea diciamo della legalità qui in America, che insomma ci voleva negli ultimi tempi molta illegalità.
1: Già passato tutto tranquillo.
0: E noi continuiamo invece con la nostra classifica latina a rincuorare, a soprattutto a darvi tantissimo colore il fin di settimana insieme a Gino e Oscar per questa per questo momento latino on the beach, e siamo arrivati però alla numero 9
1: con Carol G, con este rico merengue Papacito.

0: amiche che ascoltano un momento latino, questa volta c'è la nostra amica Maria Esposito, che non è una ballerina, ma che ascolta un momento latino perché è appassionata solo unicamente di musica latina.
1: Y sigan escuchando el party del fin de semana con nosotros, Oscar y Gino, como siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 7, Belé, non tiene.

0: más música tropical.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque siate, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari, non solo musica latina non stop, ma ascoltate le nostre classifiche, tante novità e soprattutto ascoltate sempre Oscar e Gino con Momento Latino.
0: Con che nosotros le damos lo mejor en música latinoamericana.
1: E potete ascoltarci anche con DAB, se volete ascoltarci tramite DAB potete farlo se siete in macchina e quindi potete ascoltarci sempre.
0: Sì, y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6, Nicky Jam junto a Belé con Yeka de su última producción.

0: artisti della musica urbana, che è anche proprietario di un ristorante a Nord Miami dove Oscar puntualmente è sempre lì a mangiare. Qual è il tuo piatto preferito quando vai al ristorante di Nicky Jam?
1: Arepa venezolana.
0: Che cos'è? Spiegaci un po'.
1: È un pan tipico venezolano che tu lo abres en medio con harina de maíz precocida y tú le pones jamón, queso, lo que tú quieras.
0: Ah, tutto quello che vuoi all'interno, sí, di questo, sí, come sí, se fosse un panino particolare.
1: Sì, sì, sì. È come un pan.
0: E quindi invitiamo a tutte le latine che ci ascoltano, preparateci qualcosa di buono e mandatecelo qui, perché siamo a volte così affamati, siamo in questo gabbiotto tra sole e mare, però siamo anche affamati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra classifica.
1: Andiamo con la posizione numero 5 con il re del reggaeton, Daddy Yankee, junto a Bizarrap, con musica sezione.

0: Hasta ahora y están llegando muchos mensajitos.
1: Salutiamo ancora Dario Iorio che ascolta Momento Latino. Salutiamo il nostro amico Dario.
0: Dario Iorio, gracias por escucharnos. Siempre Latino. En sintonía con nosotros.
1: Ma siamo arrivati alla numero 4, dove troviamo Mike Ten con

0: cambies por nada.
1: Assolutamente no, infatti abbiamo tanti amici che ci scrivono in continuazione. Salutiamo ancora una volta il nostro amico Fabio Vitiello e Assunta Bartone con Vamos Latino. Salutiamo tutti quelli che chiaramente abballano e ascoltano Momento Latino, seguono le nostre pagine. Insomma, veramente grazie ragazzi. Saludo. Per essere sempre con nosotros.
0: Saluto muy especial a la escuela Vamos Latino.
1: Vamos quasi alla fine di Momento Latino, infatti siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo Marc Anthony
0: junto a Nati Peluso con esta rica salsa, como en el idilio.

0: Bellissima questa salsa di Marc Anthony con Nati Peluso, Como e Nelidilio.
1: Sì, sì, esta salió hace poco. Bellissima salsa.
0: Bellissima salsa, ma questa salsa ci porta chiaramente alla fine di Momento Latino, perché adesso che cosa facciamo? Dobbiamo ascoltare solo la nostra grandissima number one.
1: Hemos llegado a la cima con Romeo Santos junto a Prince Roy con Aiza Miguel.

0: Baciata insieme al merengue, un mix tra merengue e baciata di Romeo Santos e Prince Royce, che dobbiamo dire che prossimamente saranno in tour, anzi sono in tour attualmente in tutto il mondo, ma arriveranno anche in Europa.
1: Sì, sì, a fine di giugno mi pare che stanno in Europa.
0: Termina qui Momento Latino Hits, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana e continuate ad ascoltare la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
1: A salute.